Note d'amore vi dà appuntamento a domani, sempre alla solita ora, su radiogibson.net. Buonanotte. Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson. I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità. Business.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: apologize to you.
1: Come back, man.
0: Cause that ain't my style.
2: Ciao, sono Marco Del Vais. E con me torna il Golden Classic.
3: Golden Classic.
2: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
3: Golden Classic.
2: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
4: Radio Gibson.
5: Ora esatta.
4: Sono le 2:32.
6: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre. Hello.

0: specialmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 2:56.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 3:21.
3: Tra poco su Radio Gibson.

più suonati. Radio Hits.

0: Music.
1: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

to Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 3 e 43 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Insomma, siamo già in diretta, Buongiorno
1: Giulia.
2: Si sente un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo comandati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 4 e 10 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto d'un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 4 e 34 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 4 e 59 minuti.

Gibson. I classici di ieri, le hit di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

to remember. Hey to remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
3: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson.

Keeps on music. Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net, musica dell'anima. Yes,

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 5:48.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker, sempre

0: Mel Gibson. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gizzo Music. Make a difference.
1: Ma per un in mano sono sordo ammazzato. Ma va

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 6:14.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 6:38.

grandi successi uno dietro l'altro.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: New music.
1: www.radiogibson.net. Musica.

to Remember. Hey to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Marco Del Vice e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 6 e 59 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.

Remember. It's Remember. Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 7 e 26 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sì, unanime del Consiglio europeo alle sanzioni per la Russia, rinnovata la condanna per gli attacchi contro i civili ucraini mentre rallenta l'iter di adesione di Kiev all'Unione europea. Cielo nero a Mosca per l'incendio alla raffineria Gazprom per il massiccio attacco con droni di Kiev. Se brucia l'Ucraina, brucerà anche Mosca, le parole di Zelensky. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
1: Ucraina al centro del Consiglio europeo con la presenza del presidente Zelensky, conclusioni del summit approvate all'unanimità come non accadeva da 18 mesi. I 27 stati membri concordano nel rinnovare le sanzioni contro la Russia ogni anno e non più ogni 6 mesi. Il presidente Costa ha ricordato recenti brevi contatti diplomatici con il Cremlino mentre si discute sull'individuazione di un inviato speciale unico per trattare con Mosca, verso cui preme anche l'Italia e la Meloni. Per molti leader potrebbe essere lo stesso Costa. Nel documento finale si condannano nuovamente gli attacchi russi su civili e siti UNESCO e si prospetta l'allargamento dell'Unione, ma salta l'iter agevolato e accelerato di adesione per Kiev. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca, le parole del presidente Zelensky, che difende gli ultimi attacchi arrivati a colpire una raffineria nella capitale russa. In caso di guerra prolungata anche in inverno avremo bisogno di 300 missili, armi e carburanti, chiede anche il presidente ucraino.
0: Gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran in modo totale, il memorandum di intesa è una resa incondizionata. In un'intervista ad Axios, Trump usa ancora toni trionfalistici per commentare il memorandum di intesa firmato con Teheran per il cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz, dove sono già transitate 12 navi iraniane. Il petrolio scorre, l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare e il mondo sarà al sicuro, aveva rivendicato già ieri il presidente americano. Arrivano anche le prime parole del leader supremo iraniano Khamenei in un messaggio scritto diffuso dai media. Avevo una visione diversa, ma ho dato la mia autorizzazione. Trump ha accettato l'accordo per necessità e difficoltà. Resta la cautela internazionale sull'intesa. Non credo che la guerra tra Stati Uniti e Iran sia completamente finita. Stiamo entrando in una nuova fase di cooperazione e dialogo, afferma il presidente francese Macron. Annullata la cerimonia della firma ufficiale in Svizzera prevista per oggi. Maturità, oggi è il giorno della seconda prova scritta per oltre 500.000 di studenti alle prese con gli esami, diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico, protagonista latino, matematica, lo scientifico. Ieri è stato il brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, la traccia più scelta dagli studenti, svolta da circa il 23% dei maturandi. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Il giorno della seconda prova, quella di indirizzo, per molti la più temuta, perché destinata ad accertare le competenze maturate dallo studio delle principali materie di indirizzo. Impossibile elencarle tutte per la crescente diversificazione scolastica. Rimaniamo ai licei, che ai numeri si confermano dominanti, coinvolgendo 273.754 candidati, più della metà del totale. Seguono gli istituti tecnici, pari al 31,7%, infine i professionali al 16,4%. Ebbene, tra i licei, per il classico c'è il latino, per lo scientifico la matematica, per il linguistico la principale lingua e letteratura straniera, per l'artistico le discipline progettuali. Ieri la prova di italiano, tra le 7 tracce, Pavese e Brancati per analisi del testo, Calabresi e Husman per l'attualità. Sulla traccia argomentativa, le parole di insediamento del presidente Saragat nel 1946 e l'elogio delle frontiere del sociologo conservatore ungherese Furedi. La prossima settimana il via agli orali con colloqui multidisciplinari, non più a tutto campo ma su 4 materie specifiche.
0: Tragico incidente ieri pomeriggio a Reggio Emilia, dove un 11enne in sella alla sua bici è stato travolto da un camion della Nettezza Urbana. Il ragazzino è morto in ospedale, dove era arrivato in condizioni disperate. Sul luogo della tragedia era presente un operatore sanitario fuori servizio che ha provato a soccorrere il minore, ma purtroppo per il ragazzino, che aveva appena finito la 5ª elementare, non c'è stato nulla da fare. Arriva una prima traccia concreta nelle indagini sulle 2 sorelle scomparse in Abruzzo la notte tra il 6 e il 7 giugno, ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, dove Sara e Alisia vivevano, un fermaglio per i capelli rossi che dovrebbe appartenere alla più piccola. Rafforzate le ricerche in tutta la zona. In chiusura ai mondiali di calcio, il Canada travolge 6-0 il Qatar, ma la festa viene rovinata dal grave infortunio a Coné. Il Messico supera 1-0 la Corea del Sud. In serata la Svizzera ha vinto 4-1 su sulla Bosnia, pari tra Cechia e Sudafrica. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
3: 6-0, Goleada è primo posto nel girone. A Vancouver però la festa del popolo canadese è spezzata dal terribile infortunio rimediato da Ismaël Koné. Il centrocampista del Sassuolo, nella ripresa di Canada-Qatar, cade a terra dopo uno scontro di gioco con Madibo e si frattura gravemente la gamba sinistra. Apprensione, incredulità, dolore. Schermato dai giocatori in campo a mo' di cerchio, tra gli applausi di incoraggiamento del pubblico e le lacrime di chi quell'infortunio l'ha causato, Koné viene poi portato d'urgenza in ospedale in ambulanza. In campo, sul risultato di 3-0, è proprio Saliba, entrato per sostituirlo, a firmare la quarta rete canadese. L'autore del gol poi alza al cielo la maglia numero 8 di Koné, dedicandogli la marcatura. Nel 6-0 complessivo, da segnalare anche la tripletta dello juventino Jonathan David. Nell'altra gara del gruppo B finisce 4-1 tra Svizzera e Bosnia, con l'espulsione di Muaremovic, altra pedina del Sassuolo. La seconda giornata del gruppo A invece è stata aperta dall'1-1 tra Cechia e Sudafrica, mentre nella notte il Messico ha festeggiato il secondo successo su due, vincendo 1-0 contro la Corea del Sud. Gol di Luis Romo e sedicesimi raggiunti.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 7:57.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30 qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 8 e 20 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona

Ibsen. New music. I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

0: Questa è Radio Gibson, la radio web numero uno in Italia. L'oroscopo di Giulia. Le stelle, secondo Radio Gibson.
1: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete. Oggi l'aria profuma di novità per i nati sotto il segno dell'Ariete, un po' come quando si sente arrivare la primavera e si ha voglia di spalancare tutte le finestre. Così la giornata di oggi spinge a lasciarsi alle spalle dubbi e malinconie. Non sarà una giornata piatta, anzi, piccole scosse di energia, qualche colpo di scena, coloreranno le ore, a tratti come una playlist che passa senza avviso dal rock alla musica elettronica. Meglio avere le antenne dritte, ci sono possibilità nascoste dove meno te l'aspetti. Toro. La giornata odierna per il Toro è tutto un mix tra piccoli terremoti emotivi, nuove consapevolezze e qualche lampo di fortuna. I pianeti sembrano aver deciso di metterli alla prova, ma anche di regalarti tanti piccoli colpi di scena che fanno cambiare l'umore nel giro di un secondo. Hai presente quando senti che sta per succedere qualcosa? Gemelli. Una giornata che sembra scritta apposta per chi ama sentirsi leggero come una piuma, ma con la testa piena di idee luccicanti. L'energia del Gemelli oggi frizza nell'aria. Attenzione però, perché non tutto scorre liscio come un mojito d'estate. Va presa un po' alla carpe diem, buttarsi un po' ma con astuzia. È come quando hai un mazzo di carte nuovo e non sai quale giocare. Ma ogni carta potrebbe essere quella vincente. Cancro. Che aria tira oggi per il segno del Cancro? Sospette vibrazioni di novità, di quelle che si infilano tra una giornata apparentemente tranquilla e un imprevisto che rimescola tutto come una pioggia improvvisa d'estate. La voglia di stare a vedere che succede è forte, ma qualcosa cambia davvero, soprattutto sotto la superficie. Leone. Una giornata come quella di oggi sorprende come una stretta di mano inaspettata, potente, energica, quasi da sentire sulla pelle. Il leone, si sa, è nato per brillare, ma ci sono quei momenti in cui il sole filtra tra le nuvole giusto per mostrare agli altri come si risponde alle sfide. E oggi è un mix di possibilità da cogliere e dettagli da osservare meglio. Vergine, c'è una strana elettricità nell'aria e chissà perché oggi la Vergine sembra sentirne tutto il peso e il fascino della possibilità. Giornata dinamica, un po' inquieta, ma ricca di spunti inattesi. Non sono solo le stelle a parlarti, è proprio il mondo intorno che urla cambiamento. Conviene ascoltare? Forse sì, e anche con un pizzico di coraggio. Bilancia. Giornata da segnare col cerchietto rosso per chi è nato sotto il segno della bilancia. C'è nell'aria una scossa frizzantina come quando in autunno cambi profumo e ti sembra quasi di cambiare pelle. In sottofondo si sentono eco di desideri antichi, quella voglia di armonia mista a un certo scatto d'orgoglio. Oggi le stelle spruzzano colori e pastello, ma con qualche pennellata fluo qua e là. Lasciarsi sorprendere è la parola d'ordine. Chissà che non arrivi proprio adesso quella risposta che aspettavi da un po'. Scorpione. Giornata che parte con quell'energia da o tutto o niente, tipica proprio dello scorpione. Oggi nulla si troverà a metà, o è bianco o è nero, niente sfumature anonime. Forse c'è un nodo da sciogliere o semplicemente l'universo sta cercando di farti capire che è il momento di osare un po' di più. Meglio tenerlo presente. Forse sarà una di quelle giornate che a fine sera si ricordano con un sorrisetto furbo. Sagittario. È una giornata che profuma di opportunità, quasi come l'aria di primavera dopo un temporale. Prende forma una spinta a cambiare, una specie di brivido elettrico che invita a uscire dal solito schema. Che sia una coincidenza magica o solo la tua solita intraprendenza, forse è un mix di entrambi. Cambiare rotta in coppia, anche solo con una piccola attenzione extra. O lanciarsi in una battuta che rompe il ghiaccio se sei single, che sia virtuale, dal vivo o al bar oppure su Instagram. Devi dire quello che pensi, senza paura di sembrare troppo serio o fuori luogo. Capricorno. C'è qualcosa nell'aria oggi, come un brivido sotto pelle che fa fermare un attimo prima di rispondere a tono. Sarà colpa dei pianeti o solo della solita testardaggine capricornina? Fatto sta che il Capricorno oggi si trova tra desideri forti, piccole occasioni che spuntano come fiorellini tra l'asfalto, occhi aperti e piedi ben piantati a terra, sì, ma non sottovalutare certi lampi improvvisi, sono quelli che cambiano la giornata. Acquario. Non è proprio una giornata da manuale perché appartiene all'acquario. L'aria vibra di elettricità, quella che spinge a cambiare di direzione proprio quando sembra tutto già scritto. Che sia un'intuizione al semaforo rosso o l'istinto di rispondere a un messaggio che scotta, oggi c'è voglia di rivoluzione. Gli astri sembrano sussurrare: corri il rischio. Chi si ferma è perduto, Insomma, l'acquario oggi ha grinta sotto pelle e si sente. Pesci, sempre un po' in bilico tra realtà e fantasia. Oggi i pesci danzano su una linea sottile, tipo quando cammini sulla sabbia bagnata e non sai mai se stai affondando o rimbalzando. Le stelle sussurrano idee nuove, sorprese piccole ma gustose e qualche brivido che, diciamolo, non guasta mai. Pronto per scoprire cosa ti aspetta tra cuore, fortuna e portafoglio? Se hai perso l'oroscopo puoi riascoltarlo alle 10 oppure leggerlo quando vuoi identificandoti su www.radiogibson.net. È tutto per oggi, ciao da Giulia.
0: Avete ascoltato Le stelle secondo Radio Gibson.
2: È arrivata la web radio più bella d'Italia, www.radiogibson.net. 24 ore al giorno, la musica richiesta, i saluti e gli auguri, le news in tempo reale, tutte le novità che cerchi, i programmi in diretta, www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale, finalmente a tua disposizione 24 ore su 24. 24 ore su 24. www.radiogibson.net. Make a difference.
3: Radio Gibson, musica da vivere.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. I negoziati previsti per oggi in Svizzera sono stati rinviati. La conferma arriva da fonti del governo di Berna. Già ieri la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente USA Vance non si sarebbe recato nella Confederazione Elvetica per avviare i colloqui dopo la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto. La loro è stata una resa totale. Il mio potere non ha limiti, è tornato a rivendicare Donald Trump. Arrivano anche le prime parole della guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei. Avevo una visione diversa, ma ho dato la mia autorizzazione, scrive in un messaggio rilanciato dai media di Teheran. Trump ha accettato per disperazione. Intanto non c'è traccia di tregua in Libano, almeno 15 persone sono state uccise in raid israeliani nel sud del paese. Le forze di difesa di Tel Aviv hanno confermato di aver colpito obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano, denunciando ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del movimento sciita. Il dossier Ucraina ha dominato il Consiglio europeo che si è aperto ieri sera a Bruxelles, presente anche Zelensky. Conclusioni del summit approvate all'unanimità come non accadeva da un anno e mezzo. I 27 hanno concordato nel rinnovare le sanzioni alla Russia ogni anno e non più ogni 6 mesi. Il presidente Costa ha ricordato recenti brevi contatti diplomatici con il Cremlino, mentre si discute sull'individuazione di un inviato speciale unico per trattare con Mosca. Divisioni tra gli stati membri sul futuro bilancio europeo. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca, ha ammonito Zelensky, che difende gli ultimi massicci attacchi arrivati a colpire una raffineria nella capitale russa, lanciati 180 droni che hanno preso di mira anche un'area di edifici civili. La scomparsa delle due sorelle in Abruzzo, i vigili del fuoco, il soccorso alpino della Guardia di Finanza e i volontari stanno intensificando le ricerche nella zona dove è stato rinvenuto un fermaglio per capelli che apparterrebbe a Sara, la più piccola. La scoperta è avvenuta in un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, dove le ragazze vivevano. Proseguono anche le indagini sui 3 cellulari in uso alle due sorelle, così come si stanno analizzando i filmati delle centinaia di telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Basket, l'Olimpia Milano vince il 32esimo scudetto della sua storia. Al Taliercio, in casa della Rayer Venezia, gara 4 finisce 86-72 per i meneghini, che chiudono la serie finale sul 3-1. La squadra di coach Poeta, subentrato a novembre ad Ettore Messina, centra così il triplete dopo aver vinto la Supercoppa e la Coppa Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Gibson ora la puoi ascoltare anche su Facebook. Non vuoi lasciare nemmeno per un istante il social network e ascoltarci? Scrivi nella ricerca Radio Gibson Music. Entra nella pagina Canali Radio e fai clic su Ascolta Radio Gibson. La senti e continui liberamente a chattare su Facebook. Radio Gibson Music, sempre con te, ora anche su Facebook.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza, ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

to Remember. It's to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Mi sento un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo comandati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
2: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 8 e 54 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net.

0: heaps of new music.
1: La musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a diff.

è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: È venerdì 19 giugno 2026, la Chiesa ricorda i Santi Gervasio e Protasio e San Romualdo. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: lo sciocco ha mille certezze, il saggio non ne ha alcuna. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1825 a Parigi debuttava Il viaggio a Reims, l'opera di Gioacchino Rossini composta per l'incoronazione del re Carlo X di Francia. Nel 1902 l'Italia emanava la legge di tutela per il lavoro femminile e minorile, che fissava a 12 anni l'età minima di ammissione al lavoro e introduceva per le donne il congedo di maternità. Nel 1910, nello stato nordamericano di Washington, si teneva la prima celebrazione al mondo della Festa del Papà, organizzata da Sonora Smart Dodd. E nel 1938 la nazionale italiana vinceva per la seconda volta i campionati mondiali di calcio. Nella finale di Parigi batteva l'Ungheria per 4-2 con le doppie reti di Colaussi e Piola. Nel 1945 nasceva il governo di solidarietà nazionale guidato da Ferruccio Parri e sostenuto da tutti i partiti antifascisti, con l'eccezione di quello repubblicano. E 80 anni fa, nel 1946, si approvava la bandiera della Repubblica Italiana, conservava la composizione tricolore, ma veniva eliminato lo stemma sabaudo. Nel 1965 inaugurazione a Napoli per il Parco Giochi Edenlandia, un progetto avviato 30 anni prima e sospeso a causa della guerra. 25 anni fa, nel 2001, la Virtus Bologna vinceva il campionato italiano di pallacanestro battendo la Fortitudo ai play-off. E nel 2020 l'ex pilota Alex Zanardi, scomparso il mese scorso, veniva ricoverato in condizioni gravissime in seguito a un incidente in handbike avvenuto a Pienza. Sono nati il 19 giugno, nel 1901 il giornalista Piero Gobetti, 100 anni fa, nel 1926, l'editore Gian Giacomo Feltrinelli. Nel 1932 le gemelle e attrici Marisa Pavan e Anna Maria Pienangeli e nel 1945 l'attivista e politica premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi. Inoltre nascevano oggi anche il ciclista Francesco Moser nel 1951, la pilota di rally e giornalista Claudia Peroni nel 1957, il giornalista Mario Giordano nel 1966, quindi oggi sessantenne, le attrici Anna Valle nel 1975 e Zoe Saldana nel 1978 e la cestista Laura Spreafico, nata in questo giorno 35 anni fa, nel 1991. Era l'ultima segnalazione per il 19 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, vivi l'emozione dei grandi successi.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: Mezzo Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: It's a remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto d'un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 9:29.
5: Tra poco su Radio Gibson.
6: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
7: Radio Gibson.

0: Gibson.
1: New music. www.radiogibson.net, la radio.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi, esami di maturità al via dalle 8.30 la seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico studenti alle prese con una versione di Quintiliano, autore scelto l'ultima volta nel 2013. Il brano è tratto dall'Istituzio Oratoria. Nel compito di matematica al liceo scientifico uno dei due problemi verte sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano. Il secondo è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Ieri nella prova d'italiano il brano, tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, è stata la traccia più scelta dagli studenti, svolta da circa il 23% dei maturandi. Notte e alba di guerra in Ucraina, la Russia risponde all'attacco di Kiev delle ultime ore arrivato in profondità. Con 180 droni gli ucraini sono riusciti a centrare diversi obiettivi tra cui una raffineria nella capitale provocando un vasto incendio. I russi hanno lanciato nella notte diverse bombe plananti su Kharkiv nell'Ucraina orientale e hanno danneggiato decine di abitazioni, ferito almeno 6 persone. Sotto tiro anche la regione del Dnipropetrovsk, dove è morta una bambina di 8 anni. Colpite anche 2 navi civili nel Mar Nero. Ci sarebbero 1 morto e 5 feriti. Se noi bruciamo, brucerà anche Mosca, dice Zelensky da Bruxelles, dove il Consiglio europeo ha votato ieri all'unanimità il rinnovo di un anno delle sanzioni a Mosca, mentre si fredda l'entusiasmo verso un iter accelerato per l'ingresso nell'Unione europea. E mentre si configura l'asse Costa-Zelensky con il presidente del Consiglio europeo indicato come possibile inviato speciale per Mosca, si fa sentire Lavrov. Percepiamo l'Europa come parte in causa del conflitto, interessata alla sconfitta della Russia, accusa il ministro degli esteri. Rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti dopo la sigla in remoto al protocollo d'intesa che prevede 60 giorni per arrivare ad un accordo definitivo. L'intesa Stati Uniti-Iran è una doccia fredda per Netanyahu e gli obiettivi di Israele, dicono gli osservatori. Rimane incandescente infatti la situazione in Libano, almeno 18 persone sono state uccise in raid israeliani sferrati nella notte nel sud del paese. Le forze di Tel Aviv confermano di aver colpito obiettivi di Hezbollah, denunciando ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del movimento sciita. 4 militari uccisi. Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti. Ad annunciarlo sui social alla famiglia, che ha diffuso un messaggio di gratitudine firmato dall'ex attaccante di Serie A. Riqualificazione edilizia al centro di un confronto al Senato promosso da Velux e Sima, focus sulla qualità degli ambienti interni e sulla salubrità degli edifici. Sentiamo.
1: Istituzioni, aziende e mondo scientifico si sono dati appuntamento al Senato per l'evento Oltre l'efficienza, qualità degli ambienti interni tra salute pubblica e valorizzazione del patrimonio immobiliare, promosso da Velux, gruppo internazionale specializzato in soluzioni per luce e ventilazioni naturali, e dalla Società Italiana di Medicina Ambientale. Una riflessione sul futuro delle politiche per l'edilizia capaci di riportare la qualità dell'abitare al centro delle scelte. Raffaella Berardo, Executive Vice President Region Southwest Europe Velux.
2: Non si tratta soltanto di lavorare sull'efficienza energetica, ma di migliorare la qualità degli ambienti per le persone che ci vivono. Oggi la maggior parte della costruzione in Italia è una costruzione che data dagli anni 60 in avanti e che ha bisogno di essere rivista, ed è importante mettere insieme gli interlocutori chiave.
1: La riqualificazione edilizia assume particolare rilevanza nel nostro paese, visti numerosi edifici storici in attesa di ristrutturazione. Lorenzo Di Francesco, Public Affairs Manager, Velux.
3: Promuovere un approccio che vada oltre, in cui sicurezza, efficienza energetica, adattabilità climatica e naturalmente salubrità siano considerati come elementi di un unico sistema progettuale.
0: Ed è tutto, a più tardi.
4: 24 ore al giorno. Radio TG.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 9 e 58 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ciao da Julie e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete. Oggi l'aria profuma di novità per i nati sotto il segno dell'Ariete, un po' come quando si sente arrivare la primavera e si ha voglia di spalancare tutte le finestre. Così la giornata di oggi spinge a lasciarsi alle spalle dubbi e malinconie. Non sarà una giornata piatta, anzi, piccole scosse di energia, qualche colpo di scena, coloreranno le ore, a tratti come una playlist che passa senza avviso dal rock alla musica elettronica. Meglio avere le antenne dritte, ci sono possibilità nascoste dove meno te l'aspetti. Toro. La giornata odierna per il Toro è tutto un mix tra piccoli terremoti emotivi, nuove consapevolezze e qualche lampo di fortuna. I pianeti sembrano aver deciso di metterli alla prova, ma anche di regalarti tanti piccoli colpi di scena che fanno cambiare l'umore nel giro di un secondo. Hai presente quando senti che sta per succedere qualcosa? Gemelli. Una giornata che sembra scritta apposta per chi ama sentirsi leggero come una piuma, ma con la testa piena di idee luccicanti. L'energia del Gemelli oggi frizza nell'aria. Attenzione però, perché non tutto scorre liscio come un mojito d'estate. Va presa un po' alla carpe diem, buttarsi un po' ma con astuzia. È come quando hai un mazzo di carte nuovo e non sai quale giocare. Ma ogni carta potrebbe essere quella vincente. Cancro. Che aria tira oggi per il segno del Cancro? Sospette vibrazioni di novità, di quelle che si infilano tra una giornata apparentemente tranquilla e un imprevisto che rimescola tutto come una pioggia improvvisa d'estate. La voglia di stare a vedere che succede è forte, ma qualcosa cambia davvero, soprattutto sotto la superficie. Leone. Una giornata come quella di oggi sorprende come una stretta di mano inaspettata, potente, energica, quasi da sentire sulla pelle. Il leone, si sa, è nato per brillare, ma ci sono quei momenti in cui il sole filtra tra le nuvole giusto per mostrare agli altri come si risponde alle sfide. E oggi è un mix di possibilità da cogliere e dettagli da osservare meglio. Vergine, c'è una strana elettricità nell'aria e chissà perché oggi la Vergine sembra sentirne tutto il peso. È il fascino della possibilità. Giornata dinamica, un po' inquieta, ma ricca di spunti inattesi. Non sono solo le stelle a parlarti, è proprio il mondo intorno che urla cambiamento. Conviene ascoltare? Forse sì, e anche con un pizzico di coraggio. Bilancia. Giornata da segnare col cerchietto rosso per chi è nato sotto il segno della bilancia. C'è nell'aria una scossa frizzantina come quando in autunno cambi profumo e ti sembra quasi di cambiare pelle. In sottofondo si sentono eco di desideri antichi, quella voglia di armonia mista a un certo scatto d'orgoglio. Oggi le stelle spruzzano colori pastello, ma con qualche pennellata fluo qua e là. Lasciarsi sorprendere è la parola d'ordine. Chissà che non arrivi proprio adesso quella risposta che aspettavi da un po'. Scorpione. Giornata che parte con quell'energia da o tutto o niente, tipica proprio dello scorpione. Oggi nulla si troverà a metà, o è bianco o è nero, niente sfumature anonime. Forse c'è un nodo da sciogliere o semplicemente l'universo sta cercando di farti capire che è il momento di osare un po' di più. Meglio tenerlo presente. Forse sarà una di quelle giornate che a fine sera si ricordano con un sorrisetto furbo. Sagittario. È una giornata che profuma di opportunità, quasi come l'aria di primavera dopo un temporale. Prende forma una spinta a cambiare, una specie di brivido elettrico che invita a uscire dal solito schema. Che sia una coincidenza magica o solo la tua solita intraprendenza, forse è un mix di entrambi. Cambiare rotta in coppia, anche solo con una piccola attenzione extra. O lanciarsi in una battuta che rompe il ghiaccio se sei single, che sia virtuale, dal vivo o al bar oppure su Instagram. Devi dire quello che pensi, senza paura di sembrare troppo serio o fuori luogo. Capricorno. C'è qualcosa nell'aria oggi, come un brivido sottopelle che fa fermare un attimo prima di rispondere a tono. Sarà colpa dei pianeti o solo della solita testardaggine capricornina? Fatto sta che il Capricorno oggi si trova tra desideri forti, piccole occasioni che spuntano come fiorellini tra l'asfalto, occhi aperti e piedi ben piantati a terra, sì, ma non sottovalutare certi lampi improvvisi, sono quelli che cambiano la giornata. Acquario. Non è proprio una giornata da manuale per chi appartiene all'acquario. L'aria vibra di elettricità, quella che spinge a cambiare di direzione proprio quando sembra tutto già scritto. Che sia un'intuizione al semaforo rosso o l'istinto di rispondere a un messaggio che scotta, oggi c'è voglia di rivoluzione. Gli astri sembrano sussurrare, corri il rischio, chi si ferma è perduto. Insomma, l'acquario oggi ha grinta sotto pelle e si sente. Pesci. Sempre un po' in bilico tra realtà e fantasia. Oggi i pesci danzano su una linea sottile, tipo quando cammini sulla sabbia bagnata e non sai mai se stai affondando o rimbalzando. Le stelle sussurrano idee nuove, sorprese piccole ma gustose e qualche brivido che, diciamolo, non guasta mai. Pronto per scoprire cosa ti aspetta tra cuore, fortuna e portafoglio? Se hai perso l'oroscopo, puoi ascoltare il podcast su www.radiogibson.net oppure, identificandoti, leggere il tuo segno quando vuoi. È tutto per oggi. Ciao da Giulia.
1: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.
2: Ogni giorno vi regaliamo momenti unici.

0: gli ascoltatori sono sempre al primo posto ed è per questo che Radio Gibson Music è la radio dei numeri uno, perché voi siete i numeri uno.
1: Ci vuole passione con te.
0: Radio Gibson Music, la radio che cresce con te.
1: Grazie ad esistere.
2: Radio Gibson Music. Radio Gibson, make a difference.

0: Radio Geeks.
1: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima.
2: Ma per un in mano sono sordo, ammazzato. Ma va buono in entrambi.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Lutto nel mondo del calcio. Dopo una lunga malattia, a 58 anni è morto Igor Protti. Ad annunciarlo la famiglia sui social con un messaggio voluto dall'ex attaccante di Livorno, Messina, Bari e Lazio. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'unica cosa che posso fare, si legge, è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino. Tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio. Mondiali, inizia nel migliore dei modi la seconda giornata per il Messico, che vince 1-0 contro la Corea del Sud e raggiunge aritmeticamente sedicesimi. Il gol vittoria porta la firma di Luis Romo. Nell'altra gara del gruppo A, 1-1 tra Cechia e Sudafrica. Passando al gruppo B, la festa del Canada per il 6-0 ai danni del Qatar viene rovinata dall'infortunio shock di Koné. Il centrocampista del Sassuolo, nel corso del secondo tempo, è stato portato d'urgenza in ospedale, dove nella notte è stato operato per una terribile frattura di tibia e perone. Il classe 2002 sarà fuori per circa 4-5 mesi. Nel 6-0 di Vancouver, da segnalare anche la tripletta dello juventino Jonathan David. L'ultimo e l'unico a riuscirci prima di lui fu Paolo Rossi al Mondial dell'82. Seconda vittoria anche per la Svizzera, 4-1 sulla Bosnia di Dzeko e compagni. Stasera si torna in campo con Stati Uniti e Australia alle ore 21. A mezzanotte la sfida tra Scozia e Marocco. Alle 2:30 il Brasile di Ancelotti affronta Haiti. Alle 5 del mattino la Turchia di Montella è opposta al Paraguay. Ultimo pagina, basket. L'Olimpia Milano vince il 32esimo scudetto della sua storia. Al Taliercio, in casa della Reyer Venezia, il quarto capitolo della finale tricolore finisce 86-72 per i meneghini. La squadra di coach Peppe Poeta, subentrato a novembre a Ettore Messina, festeggia dunque il tricolore italiano dopo la Supercoppa e la Coppa Italia. Lo ascoltiamo.
1: Mi riempio d'orgoglio, ringrazio prima di tutto la squadra perché sono stati speciali, sono stati unici, sono stati vicino, mi hanno dato tantissimo durante l'anno, però poi ringrazio assolutamente la proprietà che è stata veramente speciale, mi ha sempre supportato. Un pensiero a sicuramente ad Ettore, perché il trofeo è il triplete è condiviso, condividerlo con una leggenda come lui per me è un onore speciale.
0: Così invece l'allenatore degli Oro Granata, Neven Spachia.
2: Voglio fare complimenti alla squadra Milano e tutto quello che hanno fatto questa stagione, un playoff ottimo, coach Poeta e il loro staff tecnico e i giocatori. Anche complimenti a mia squadra che è arrivata fino al fine con tante difficoltà.
0: Siamo al tennis, si ferma agli ottavi l'avventura di Mattia Bellucci. Ad Halle in Germania a spuntarla è Collignon in tre set. Il belga torna in campo oggi contro Sasha Zverev, reduce dalla vittoria di Roland Garros ai danni di Cobolli. Dalle 13 i due si giocheranno un posto in semifinale contro uno tra Shelton e Fritz. In corsa nello stesso torneo ci sono anche Medvedev e Ogier Aliassime. In chiusura il volley, giorno di pausa per le azzurre di Julio Velasco. Ieri la vittoria per 3-2 contro la Serbia. Ascoltiamo Kate Antropova.
3: Siamo contenti che siamo comunque riusciti a portarla a casa questa partita, perché non era semplice. Loro una certa veramente hanno iniziato a crederci fino in fondo e si è visto il loro bellissimo atteggiamento in campo. Abbiamo solo che imparare da questa partita e andiamo avanti.
0: Dopo 5 successi e una sola sconfitta all'esordio contro il Brasile, domani alle 10 l'appuntamento con gli Stati Uniti, domenica il Giappone. Ed è tutto.
4: www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale, finalmente a tua disposizione 24 ore.

0: più.
1: Did you remember? Did you remember? Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: to Remember.
1: It's to Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 11:29.

Una buona giornata da Barbara Salandri. Gelo sull'accordo tra USA e Iran firmato da Trump mercoledì scorso a Versailles. I negoziati diretti tra Washington e Teheran, che si sarebbero dovuti avviare oggi in un resort in Svizzera, sono stati rinviati. Lo ha annunciato il governo di Berna, che non ha indicato nuove date per i colloqui. Per il momento il vicepresidente USA non partirà, conferma la Casa Bianca. Dall'Iran arriva una sorta di avvertimento: restiamo fermi nel rispettare le condizioni e le linee rosse stabilite, nel difendere gli interessi della nazione iraniana, ha dichiarato Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore del regime islamico, mentre si fa sentire anche la guida suprema. Non ero d'accordo, ma ho dato l'ok. Trump era disperato e voleva l'intesa, ha detto Khamenei. Intanto riprende il traffico nello stretto di Hormuz. Dopo 100 giorni di attesa, passa anche la nave Grande Torino di Grimaldi. Sale ad almeno 18 morti il bilancio dei raid notturni lanciati dalle forze di Israele nel sud del Libano. L'esercito di Tel Aviv conferma di aver colpito infrastrutture e terroristi di Hezbollah, spiegando che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo sciita. Parole di fuoco arrivano dai ministri di estrema destra del governo israeliano. Ora tutto il Libano deve bruciare, scrive su X il titolare della sicurezza Ben-Gvir. Gli fa eco il ministro delle finanze Smotrich: è ora di aprire le porte dell'inferno. Scontro tra due auto sulla strada provinciale in provincia di Bari. Drammatico il bilancio: morta una bimba di 4 anni, grave la mamma di 38 anni che ha riportato traumi al bacino e al torace. La donna è ricoverata in coma al policlinico del capoluogo pugliese, ferito anche il passeggero dell'altra vettura. Altre giovani vittime, anche in Sicilia, un 15enne morto nella notte in seguito ad uno scontro tra due motocicli a Siracusa, ricoverato in rianimazione un altro ragazzo di 18 anni. La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dello scontro avvenuto in prossimità di una rotatoria. Il mondo del calcio piange Igor Protti, morto all'età di 58 anni dopo una lunga malattia. Ad annunciarlo la famiglia sui social con un messaggio voluto dall'ex attaccante di Livorno, Bari, Lazio e Messina. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net www.radiogibson.net. Contattaci.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: È mezzogiorno.
3: Tra poco su Radio Gibson.
4: E allora sorri, scusa, lo sento. Conosco me.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make

La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: La la la la la la la la la
1: la la la la la la la la la la la.
2: Sei stressato? Annoiato? Deluso? Canta che ti passa. Sintonizzati su Radio Gibson.
3: Canta che ti passa.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Radio Gibson Music. Nuova, frizzante, di classe. Ascolta, ascolta la differenza.

0: Remember.
1: Hey to Remember.
0: I grandi successi rispolverati.
1: Rispolverati.
0: Da Radio Gibson. Gibson Meteo, a cura de ilmeteo.it.
2: Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gibson Meteo è stato realizzato in collaborazione con...

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 12:26.

è la compagna di tutti, è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona.

24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo la firma del memorandum d'intesa, i negoziati diretti tra USA e Iran sono in bilico, annullati i colloqui previsti per oggi a Lucerna. L'Iran traccia le sue linee rosse, la prima è lo stop dei raid israeliani in Libano. Ma Tel Aviv non si ferma e il ministro Ben-Gvir minaccia di incendiare tutto il paese dei cedri dopo la morte di 4 militari israeliani. Sentiamo Nicola De Muro.
1: A 2 giorni dalla firma dell'accordo tra USA e Iran, siglato da Trump a Versailles e da Pezeshkian a Teheran, torna alta l'incertezza sul futuro dell'intesa. I colloqui diretti tra Washington e Teheran, che sarebbero dovuti iniziare oggi in un resort svizzero vicino a Lucerna e durare 60 giorni, sono stati annullati dal governo di Berna, che non ha indicato nuove date. Da Teheran, il presidente del Parlamento e capo negoziatore Ghalibaf ha ribadito che l'Iran non accetterà compromessi sulle proprie linee rosse. Secondo diverse fonti, i colloqui sono saltati proprio per la decisione dell'Iran. La linea rossa numero uno di Teheran è lo stop dei raid israeliani sul Libano. Anche la Casa Bianca, con il vicepresidente Vance e con lo stesso Trump, preme su Netanyahu affinché interrompa gli attacchi sul paese confinante. Ma anche oggi nuovi raid nel sud del Libano, 18 i morti accertati. Ma nella stessa area anche 4 militari israeliani sono stati uccisi da droni di Hezbollah. Durissimi gli annunci da Tel Aviv. Per il ministro della sicurezza Ben-Gvir, ora tutto il Libano deve bruciare. E per il collega alle finanze Smotrich, ora per il Libano si devono aprire le porte dell'inferno.
0: E nuove nubi si addensano sul rapporto fra Trump e Meloni dopo le tensioni degli scorsi mesi e l'apparente disgelo avvenuto al G7 francese. Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena, ha affermato il presidente americano in una telefonata con l'aria che tira sulla 7. Probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato, ha aggiunto il capo della Casa Bianca, che torna a lanciare strali anche contro l'Europa. Hanno sbagliato tutto su energia ed immigrazione. I deliri di Trump su Giorgia Meloni sono solo l'ultimo episodio di attacchi e insulti ai leader europei. Sta rovinando gli storici rapporti tra Stati Uniti e Europa, il primo commento di Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Solidarietà alla Premier, dalla maggioranza e da gran parte delle forze di opposizione. Esami di maturità, il giorno della seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo al liceo classico, studenti alle prese con una versione di Quintiliano. Il brano è tratto dall'Istituzio Oratoria. Nel compito di matematica, liceo scientifico, uno dei due problemi verte sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano. Il secondo è uno studio di funzione. Dopo gli scritti, spazio agli orali. Scontro fra due auto su una strada in provincia di Bari, drammatico il bilancio, morta una bimba di 4 anni, grave la mamma, che ha riportato traumi al bacino e al torace. La donna è ricoverata in coma al policlinico, ferito anche il passeggero dell'altra vettura. Altre giovani vittime, anche in Sicilia, un 15enne è morto nella notte in seguito ad uno scontro tra due motocicli a Siracusa, ricoverato in rianimazione un altro ragazzo di 18 anni. Torna a Roma Demografica l'appuntamento con l'analisi sui cambiamenti della popolazione e il calo demografico. Ce ne parla Nicola Compagnone.
2: Come gestire una trasformazione che riguarda tutte le generazioni? Una domanda alla quale esperti del settore, aziende, associazioni e istituzioni hanno provato a dare una risposta a Roma nel corso dell'evento La demografia cambia la società, promosso da ADN Kronos. Eugenia Maria Roccella, ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.
3: La vitalità di una società deve partire dal basso, quindi è difficile fare interventi di questo tipo efficaci come Stato. L'Italia da questo punto di vista sta un po' meglio, proprio perché le famiglie ancora hanno un grandissimo ruolo, un grandissimo peso.
2: Non solo natalità, gli aspetti legati alla demografia invadono anche altri campi come quello del welfare, passando per lavoro e pensioni. Il sottosegretario Claudio Durigon.
4: C'è un mondo che cambia velocemente, c'è un mondo che cambia con l'intelligenza artificiale, quindi è necessità dei giovani che entrano sul mondo del lavoro e con un accompagnamento di flessibilità in uscita da parte chi è più anziano. Ecco, questo sarà un tema fondamentale per capire come farlo e credo che oggettivamente ci stiamo ragionando su questa prossima finanziaria.
0: Dopo una lunga malattia, Igor Protti non ce l'ha fatta. L'ex bomber di Livorno, Lazio, Messina e Bari è morto all'età di 58 anni. Questo splendido viaggio è arrivato al fischio finale, si legge nel suo ultimo messaggio pubblicato dalla famiglia. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
5: Mi avete fatto sentire una vicinanza enorme, so di non essere solo e oltre a tutta la mia meravigliosa famiglia ci siete tutti voi. Grazie, grazie davvero.
6: Igor Protti ha costruito la sua carriera lontano dalle scorciatoie del grande calcio. I primi passi mossi nella squadra della città, il Rimini, prima di approdare a Livorno giovanissimo. Tanta gavetta, categorie inferiori, gol a grappoli. Al Messina, a cavallo tra gli 80 e i 90, la svolta. Il debutto in Serie B e 31 gol in 3 stagioni. Poi il Bari, dove si consacra. Con la maglia biancorossa conquista la Serie A e nel 95-96 diventa capocannoniere insieme a Beppe Signori, con 24 reti. Nonostante il bottino, arriva però la retrocessione che lo porta a vestire nel giro di un paio di anni le maglie di Lazio e Napoli. Nel 99 il grande ritorno a Livorno in C1, con cui chiude con oltre 200 gol all'attivo, conquistando l'amore della gente. La stessa che ringrazia nel messaggio finale pubblicato dai suoi familiari. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Ringrazio la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato, tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata. www.radiogibson.net. I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

0: matta io, ma sono matta.
1: It's a remember. It's a remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 12:59.
4: Tra poco su Radio Gibson.
3: Grandi successi uno dietro l'altro.

Geeks and Hear Music. I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Geeks, musica.

0: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima.
1: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: It's a remember.
1: It's a remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 13:23.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dagli Stati Uniti arrivano i batteri che fanno perdere peso. Si tratta di Turic Butter, una comunità di batteri composta da oltre 80 specie. Gli esperti dell'Università dello Utah, che hanno puntato i riflettori sulla sua azione, affermano che si tratta di una svolta nella campagna contro l'obesità, anche se sono necessarie ulteriori ricerche per approfondire il fenomeno. Lo studio è recentemente comparso su Cell Metabolism. Sempre dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro. L'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 13:47.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Insomma, siamo già in diretta, Buongiorno
1: Giulia.
2: Si sente un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Pareceu.
1: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
2: Groove Sensation.
1: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
3: Tutto ad un fiato.
1: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
4: Radio Gibson.
5: Ora esatta.
4: Sono le 14 e 37 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson. I più suonati.
6: Radio Gibson.

0: Buon pomeriggio da Alessandro Cisiling. Strappo diplomatico tra Roma e Washington dopo l'intervista rilasciata da Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni in occasione del G7 a Evian. Non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei. Mi ha implorato, mi ha fatto pena, aveva detto Trump. Frasi totalmente inventate, sono allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, la dura replica di Meloni in un video diffuso in tarda mattinata. Peccato che Trump non riservi la stessa determinazione ai nemici dell'Occidente, ha aggiunto. Trump ha offeso l'Italia, dice anche il ministro degli esteri italiani, che ha annullato il suo viaggio a Washington previsto a partire da lunedì. Il Libano, devastato da una pioggia ininterrotta di bombe, almeno 18 morti e oltre 30 feriti nei raid scatenati da Israele dopo la morte di 4 militari israeliani la notte scorsa in uno scontro con Hezbollah, presi di mira villaggi meridionali e orientali del paese dei Cedri. Tutto il Libano deve bruciare, la minaccia del ministro israeliano Ben Gvir. L'offensiva israeliana in Libano è una delle incognite che gravano sull'avvio dei negoziati Stati Uniti Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum prevista per oggi a Lucerna è stata rinviata a data da destinarsi. Per il momento il vicepresidente Vance non partirà, annuncia la Casa Bianca. Secondo il Financial Times, l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco israeliano sul Libano. La trattativa è vincolata alle nostre linee rosse. Se cedono daremo una risposta schiacciante, avverte il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf. Va a conclusione la seconda prova scritta di maturità, diversa per indirizzo, una versione di quintiliano per il classico, per lo scientifico tra gli altri una funzione di calcolo del lago di Bracciano, le sfide del digitale per le scienze umane, al linguistico anche una produzione sulle Olimpiadi Milano Cortina. Da un sondaggio di scuola.net, la maggior parte degli studenti non ha apprezzato neppure una delle tracce proposte ieri per la prova di italiano, la più gettonata, una riflessione di Mario Calabresi sul significato della fatica ai nostri giorni. Il mondo del calcio piange Igor Protti, ex bomber del Livorno, Lazio, Bari, Messina, morto a 58 anni dopo una lunga malattia. Dalle 15 di oggi è aperta una camera ardente nel cimitero di Cecina, domani alle 18 la salma sarà esposta allo stadio Armando Picchi di Livorno, dove è stato proclamato per domani il lutto cittadino. Ora sentiamo cosa è successo questa settimana in Parlamento.
1: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Caro benzina, è arrivata mercoledì in aula l'approvazione del decreto accise, il provvedimento che ha tra i suoi obiettivi quello di mitigare gli effetti economici del conflitto in Medio Oriente e di difendere il potere di acquisto, dispone un'ulteriore proroga della riduzione delle imposte su benzina, gasolio, biodiesel, metano e GPL. Politiche migratorie e semaforo verde della Camera al decreto sui rimpatri volontari assistiti. La legge già approvata dal Senato aggiorna la disciplina in materia con il fine di favorire una più ordinata gestione del fenomeno. Si è svolto mercoledì in aula il question time nei confronti del ministro degli esteri Antonio Tajani, del ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso e del ministro della difesa Guido Crosetto. Tra gli argomenti affrontati, l'evoluzione del processo diplomatico nell'area del Medio Oriente, le iniziative per un piano industriale che promuova gli investimenti in ricerca e innovazione e l'aumento delle spese militari in relazione alla NATO e all'Unione Europea. Sviluppo e coesione sociale si sono svolte martedì e mercoledì presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie le audizioni di Monsignor Gianfranco Saba, arcivescovo ordinario militare per l'Italia, di Stefania Mancini, presidente della Fondazione Charmagne e di Save the Children. Salute e prevenzione, la Camera partecipa alle prevenzioni della giornata internazionale della distrofia facio-scapolo-omerale in programma domani. Fino a l'una di domenica la facciata di Montecitorio si illuminerà di arancione con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini su un disturbo rilevante ma poco noto al grande pubblico. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Dopo il Gran Premio del Belgio, un saluto a Radio Gibson da Oriano Ferrari, il capomeccanico della Formula 1. Te lo faccio vedere io questa radio.
3: Questa è Radio Gibson Music.
4: Radio Gibson Music.
5: Ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

Remember. It's Remember. Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 15 e 4 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.

è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin e Bufera sui rapporti tra Roma e Washington dopo l'intervista rilasciata da Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, aveva detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Frasi totalmente inventate, sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai. La dura replica di Meloni, peccato che Trump non riservi gli stessi toni determinati ai nemici dell'Occidente, ha aggiunto. Il ministro degli esteri italiani ha annullato il suo viaggio a Washington, previsto a partire da lunedì. Trump ha offeso tutta l'Italia, ha detto. Ancora a fuoco incrociato russo-ucraino, 11 morti nei raid russi su varie regioni nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, mentre il Cremlino riferisce della morte di una bimba negli attacchi di ieri su Mosca. L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere il mediatore, afferma intanto il ministro degli esteri Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E a Bruxelles, al Consiglio europeo, il premier greco Babis ammette non siamo neppure d'accordo se si debba negoziare ed evoca perciò il formato Normandia del 2014 per il Donbass, quando al tavolo assieme a Russia e Ucraina ci furono Francia e Germania, i cui leader Macron e Merz, secondo politico, non avrebbero gradito l'apertura di canali di comunicazione con Mosca da parte del presidente del Consiglio europeo Costa. Quasi 4 tonnellate di sabbia, conchiglie e ciottoli prelevati illegalmente dalle spiagge della Sardegna e scovati nei bagagli dei vacanzieri negli ultimi 2 anni di controllo all'aeroporto Olbia Costa Smeralda. Il dato è divulgato oggi dall'ENAC e dal Corpo Forestale nell'ambito del progetto Riportami al Mare. Negli scorsi 6 anni elevati allo scalo sardo 198 verbali per asportazioni illegali che hanno generato un incasso di 110.000 euro per la regione. Assegnato al Messico il primo pass per i 16esimi, il Mondiale di Calcio propone tra la sera e la notte italiana 4 gare del secondo turno della fase a gironi. Grande attesa per il Brasile di Ancelotti che dopo il pari all'esordio col Marocco affronta Haiti, Stati Uniti, Australia, Scozia, Marocco e Turchia, Paraguay, le altre gare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Signori e signori, a tutti gli amici di Radio Gibson, una bellissima giornata, è tutto molto bello. Attenzione, Inzaghi!

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 15 e 56 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make

0: con il fatto.
1: Cosa vuoi fare?
2: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
0: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Questa è Radio Gibson Music. It's Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.
9: Ah, dirty. Nasty. Nasty. Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore.

0: Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
1: Note d'amore, raddoppia il piacere.
2: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
2: Sono le 16:21.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson
1: New Music.
0: Radio Gibson, make a difference.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Riempita con il Messico la prima casella del tabellone dei sedicesimi di finale, il Mondiale propone oggi altre quattro gare del secondo turno della fase a gironi. Si inizia alle 21 con Stati Uniti-Australia. Entrambe vittoriose all'esordio, chi vince c'entra la qualificazione. Appuntamento a mezzanotte per la sfida tra la Scozia, tre punti al debutto con Haiti, e il Marocco che viene dall'1-1 col Brasile. Sono proprio i verde oro la squadra più attesa in cerca di riscatto dopo il pari al debutto. Continua a confidare nel fatto che il Brasile sarà competitivo in questo mondiale, dice il CT Carlo Ancelotti, in vista della sfida contro Haiti in programma alle 2:30 della notte italiana. Ed è già a spalle al muro la Turchia di Vincenzo Montella, che dopo il KO con l'Australia è obbligata a battere il Paraguay, il via alle 5 di domattina. MotoGP a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca. Nelle prequalifiche doppietta Aprilia con Ogura e il leader iridato Bezzecchi, seguiti dalle Ducati di Giannantonio Bagnaia e Marc Marquez. Domani le qualifiche e alle 15 la sprint race. Domenica la gara lunga alle 14. Basket. Milano festeggia il 32esimo scudetto conquistato vincendo gara 4 della finale sul campo di Venezia. Dopo Supercoppa e Coppa Italia, l'Olimpia completa un triplete che porta la firma anche di Ettore Messina in panchina fino a novembre, prima di cedere il testimone a Peppe Poeta. La soddisfazione del coach con un pensiero al suo maestro.
1: Un pensiero va sicuramente ad Ettore, perché il triplete è condiviso e condividerlo con una leggenda come lui per me è un onore speciale.
2: Sono il più contento del mondo.
1: Non svegliatemi se sto sognando, è il mio secondo anno da allenatore. Vincere due trofei con questa maglia pesante, su questa panchina importante, è qualcosa di unico.
0: Alex Mumbrù è il nuovo allenatore della Virtus Bologna. L'ufficialità arriva dopo il via libera della federazione tedesca, che consentirà al tecnico catalano di mantenere anche l'attuale incarico di CT della Germania. Si è legato alle V-Nere con un contratto biennale. Giornata di pausa per l'Ital Volley donne, impegnata nelle Filippine nella seconda tappa della Nations League femminile. 5 successi in 6 partite complessive nel torneo. Domani la nazionale di Velasco affronta gli Stati Uniti. Inquadra il match la centrale azzurra Linda Nwakalor.
3: Sarà una sfida sicuramente molto impegnativa, difficile. Sappiamo che squadra è quella degli Stati Uniti. Le sfide contro l'Italia sono sempre state interessanti e molto faticose. Ci prepareremo al meglio. Oggi giornata di stacco, almeno dalle partite. La useremo per prepararci sia fisicamente che mentalmente alla gara che ci aspetta domani.
0: Stasera gara 2 delle semifinali playoff scudetto maschile di pallanuoto. Alle 21 Savona Brescia, alle 21:30 Posillipo Prorecco. Squadra in trasferta in vantaggio 1-0 nella serie. Un successo garantirebbe loro il pass per la finale. Contro copertina del notiziario dedicata a Igor Protti. Malato da tempo, l'ex bomber di Livorno, Lazio, Messina e Bari è morto all'età di 58 anni. Dalle 15 di oggi è aperta una camera ardente nel cimitero di Cecina. Domani dalle 18 la salma sarà esposta allo stadio Armando Picchi di Livorno, dove è stato proclamato il lutto cittadino. Il nostro ricordo affidato a Lorenzo Villanetti.
4: Igor Protti ha costruito la sua carriera lontano dalle scorciatoie del grande calcio. I primi passi mossi nella squadra della città, il Rimini, prima di approdare a Livorno giovanissimo. Tanta gavetta, categorie inferiori, gol a grappoli. Al Messina, a cavallo tra gli 80 e i 90, la svolta. Il debutto in Serie B e 31 gol in 3 stagioni. Poi il Bari, dove si consacra. Con la maglia biancorossa conquista la Serie A e nel 95-96 diventa capocannoniere insieme a Beppe Signori, con 24 reti. Nonostante il bottino, arriva però la retrocessione che lo porta a vestire nel giro di un paio di anni le maglie di Lazio e Napoli. Nel 99 il grande ritorno a Livorno in C1, con cui chiude con oltre 200 gol all'attivo, conquistando l'amore della gente. La stessa che ringrazia nel messaggio finale pubblicato dai suoi familiari. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Ringrazio la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato, tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Gibson Music.
1: Sei un DJ, uno speaker. Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te.
2: Proprio te.
1: www.radiogibson.net.
2: www.radiogibson.net.
1: Contattaci.
3: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
3: Sono le 16:49.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: sequenza continua.
1: In sequenza continua.
0: Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference.
3: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: Radio Gibson.
1: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 17 e 8 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: www.radiogibson.net, la radio web più bella.

0: Gibson Meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gibson Meteo è stato realizzato in collaborazione con il Meteo.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 17 e 31 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Proseguono gli attacchi israeliani sul Libano, nonostante alcune fonti stampe riferiscono di un cessate il fuoco concordato tra le parti con la mediazione di Stati Uniti e Qatar. L'accordo sarebbe entrato in vigore dalle 15 italiane. Lo riferisce alla Reuters, una fonte ufficiale statunitense. Sul campo però non si ravvisano conferme. L'ondata di raid di israeliani scattati dopo l'uccisione di 4 militari di Tel Aviv per ora prosegue. Il bilancio provvisorio parla di una cinquantina di vittime tra morti e feriti. Tutto il Libano deve bruciare, le parole del ministro israeliano Ben-Gvir, e l'offensiva israeliana pesa sull'avvio dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum prevista per oggi a Lucerna è stata rinviata a data da destinarsi. Per il momento il vicepresidente Vance non partirà, conferma la Casa Bianca. Secondo il Financial Times l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco israeliano. È ancora fuoco incrociato russo-ucraino, 11 morti nei raid russi su varie regioni nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, mentre il Cremlino riferisce della morte di una bimba negli attacchi di ieri su Mosca. L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere mediatore, afferma il ministro degli esteri Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E il Consiglio europeo si è concluso a Bruxelles col via libera unanime al 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca e il ribadito sostegno a Kiev. Il gran caldo non molla la presa sull'Italia, specie al centro-nord, con punte fino a 37 gradi senza attenuazione, anzi per il fine settimana del solstizio d'estate. Oggi bollino arancione diramato dal Ministero della Salute per 8 capoluoghi quali Milano, Torino, Bologna e Firenze, 14 in giallo incluse Roma e Venezia, e domani andrà peggio, bollino rosso per 5 città: Torino, Brescia, Bologna, Firenze e Perugia. MotoGP a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca, prequalifiche, doppietta Aprilia con Ogura e leader iridato Bezzecchi, seguite dalle Ducati di Gian Antonio, Bagnaia e Marc Marquez. Domani le qualifiche e alle 15 la sprint race, domenica la gara lunga alle 14. Ora il nostro appuntamento col welfare.
1: INPS, insieme sempre.
2: Assegno unico universale. Nel primo quadrimestre del 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 6,6 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Sono i dati contenuti nell'ultimo aggiornamento dell'osservatorio statistico sull'AUU pubblicato dall'INPS con riferimento al periodo gennaio 2025-aprile 2026. Sono 6.038.598 i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno, per un totale di 9.522.800 152 figli. L'importo medio per figlio a marzo 2026, comprensivo delle maggiorazioni applicabili, si attesta su 173 euro. Bonus giovani, bonus ZES e bonus donne 2026. L'INPS ha reso disponibili le procedure per la presentazione delle domande e le istruzioni per la fruizione delle agevolazioni contributive previste dal decreto legge 30 aprile 2026 numero 62. Riguardano le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'arco del 2026 di under 35 classificati come lavoratori svantaggiati, di disoccupati over 35 da parte di datori di imprese fino a 10 dipendenti con sede nelle regioni della ZES unica, mentre il bonus donne 2026 sostiene l'assunzione a tempo indeterminato di donne svantaggiate o molto svantaggiate. Le domande devono essere presentate attraverso il portale delle agevolazioni ex Diresco, disponibile sul sito www.inps.it, accedendo alle sezioni dedicate alle singole misure. A partire dal periodo di competenza luglio 2026, i datori di lavoro autorizzati potranno fruire degli incentivi attraverso i flussi contributivi Uniemens. Quelli spettanti per i periodi precedenti saranno recuperati secondo le finestre operative individuate dall'Istituto. È disponibile il servizio per presentare la domanda per l'anno 2026 dell'ISCRO, l'indennità straordinaria di continuità reddituale operativa. Si rivolge ai lavoratori iscritti alla gestione separata che esercitano attività di lavoro autonomo come professione abituale e che hanno subito un calo di fatturato. Le richieste possono essere inoltrate sul sito dell'Istituto attraverso il punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche, raggiungibile anche dalla pagina dedicata all'ISCRO o tramite il contact center multicanale. L'INPS ricorda che possono presentare domanda per il 2026 i lavoratori che nelle due annualità precedenti non hanno inoltrato richiesta o non hanno avuto accesso alla prestazione a seguito di rigetto o di revoca della stessa. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: www.radiogibson.net. Radio Gibson.net. Make a difference. La, la, la, la.
4: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson.

to remember. Hey to remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 17:56.

Grandi successi uno dietro l'altro. In sequenza continua. In sequenza continua.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. È cessa.

0: Fuoco d'artificio.
1: Radio Gibbs.
2: Music.
1: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: RadioGibson.net, la tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net, make a difference.
2: Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
3: Hello guys, I'm Lisa Frazier. I like Zio Peter Mandy Allora Vinyl.

week-end. È uscita la mia nuova versione di Alghero, fatta con DJ Freak, cantata da Simo Lu.

Ragazzi, KJ Freak, Franz Contadini. La stiamo mixando?

grande successo di Rosanna Alberò nel 1996, che poi in Italia ha fatto successo nel 1997, e quindi per festeggiare i 30 anni di El Talisman, dall'uscita di El Talisman, ho fatto questa nuova versione che troverete

tanti remix poi che ha fatto negli anni 90. Questo è nuovo. Rise Up 2023.

tardi ci raggiungerà anche un nostro amico Joe Bertè, che ci presenta il nuovo disco dell'estate, fresco anche dalla sua premiazione ai Dance Music Awards. Quindi tra poco arriverà Joe Bertè qui, quelli di Emborracciado in pratica. Quindi Angelino Albanese remixa Rise Up e ne fa una cover tutta sua, e io l'ho inserita nel mio Summer EP, dove ci sono due remix di Rise Up però cantati in origine da Annalie e Dani con la voce di Carl Fanini. C'è la versione di What and Jack e di Miki Zara. What and Jack dei Brothers, quindi anni 2000, e Miki Zara dei Two Black, quelli di In Alto Mare per intenderci. Quindi collaborazioni con artisti anni 90 e 2000 per lo zio Peter. Questo sarà una, veramente una traccia, un disco da suonare in spiaggia quest'estate. Rise Up, Angelino, Angel Eno, si scrive così.

pratica, questo è il lato B e questo è il lato A, dove poc'anzi abbiamo ascoltato El Talisman. E adesso dobbiamo andare ad ascoltare un altro disco da questo Summer EP. Quindi 6 tracce, ragazzi.

pezzi in anteprima dell'estate 2026, rigorosamente in vinile, ma li troverete anche su tutte le piattaforme digitali. Dal mio Summer EP adesso c'è The Rhythm is Magic, insieme a El Talisman, insieme a Rise Up Remix, fa parte di questo EP che si chiama Summer EP. Zio Peter, Elion.

0: Rise Up, come quello che abbiamo ascoltato, la versione cover fatta da Angelino albanese, Angel Moon sarebbe quello degli anni 90. E poi abbiamo ascoltato anche il Talisman, la versione di Marijuana, e poi abbiamo ascoltato in apertura la novità, il disco nuovo che è uscito questo weekend e si chiama Alghero, cantata da Simolù e la versione fatta da KJ Freak, Franz Contadini, sempre degli anni 90-2000. Un grande. Apre così 90 all'ora, ma tra poco torniamo perché ci sono altre novità e tra poco tornerà anche a trovarci Gio Bertè, qui a 90 all'ora. Stai lì!
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Tra Stati Uniti e Iran slitta la cerimonia in presenza per la firma dell'accordo di cessate il fuoco, a pesare anche l'aggravarsi della crisi libanese. Nelle scorse ore i mediatori di Stati Uniti e Pakistan hanno annunciato una tregua tra Israele ed Hezbollah, che però sembra non aver avuto per ora seguito, con nuovi attacchi di Tel Aviv sul Libano. Scontro tra Roma e Washington dopo l'intervista di Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, aveva detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato, frasi totalmente inventate, sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai, la replica di Meloni. Tante le parole di solidarietà per la premier anche in una telefonata del presidente Mattarella.
2: L'economia.
1: La bufera che sta mettendo a dura prova le relazioni italo-americane dopo le frasi di Trump su Meloni coinvolge anche il mondo economico. Confindustria fa sapere in queste ore che non parteciperà al Business Forum di Miami previsto il 22 giugno. La decisione è stata presa in seguito alla cancellazione del viaggio negli Stati Uniti del ministro degli esteri italiani. Borse oggi in ordine sparso sulle notizie ancora contraddittorie dai conflitti medio orientali. Piazza Affari, tra le migliori in Europa, chiude a più 0,31%. In lieve rialzo lo spread con i titoli tedeschi sui 73 punti. Poco mosse le quotazioni di petrolio e gas. Si è concluso oggi con quasi 9 miliardi di euro raccolti il collocamento della prima emissione di BTP Italia, sì, avviata lunedì scorso. Lo fa sapere il MEF. Il titolo garantisce un guadagno minimo dell'1,6%. Più il tasso di inflazione e per chi lo conserva per tutta la data prevista di 5 anni un premio ulteriore dello 0,6% del capitale investito. Il totale degli attivi delle banche nell'Unione Europea è aumentato nell'ultimo anno dell'1,6%, arrivando lo scorso dicembre a 33.500 miliardi di euro. Lo documenta oggi la BCE. Per un raffronto, il PIL italiano è ammontato nel 2025 a 2.258 miliardi, ossia 15 volte di meno. Il piano presentato da Stellantis dà garanzie sull'occupazione, ma penso che le risposte sul piano strategico siano parziali, lo ha detto il leader della Will Bombardieri al congresso regionale del sindacato a Torino, da dove incalza anche Bruxelles. Senza una chiara politica industriale europea, il settore auto rischia di diventare solo assemblatore. Commenti analoghi da CGIL e CISL, che peraltro ricordano il permanere di molti lavoratori in cassa integrazione. Nuova stretta contro il telemarketing selvaggio in vigore da oggi. Sentiamo da Daniele Ubaldi.
3: Sono entrate in vigore stamane le nuove norme sulle telefonate commerciali volte ad attivare contratti di fornitura di gas ed elettricità. Gli operatori che vogliono stipulare un nuovo contratto al telefono devono dimostrare che la proposta è stata richiesta direttamente dall'utente o che questi è già un cliente. I contratti che verranno stipulati in violazione di queste nuove disposizioni verranno considerati nulli e non avranno alcuna validità legale. Sempre da oggi scatta anche la possibilità per i consumatori di recedere con più facilità dagli acquisti online. Le piattaforme di e-commerce sono obbligate a dotarsi di una funzione di recesso che dovrà essere indicata in modo immediatamente comprensibile e leggibile. La stretta che scatta oggi dunque era prevista dal decreto accise, che inizialmente includeva anche contratti per internet e telefonia, in un capitolo poi stralciato. Le norme sulle telecomunicazioni dovrebbero quindi trovare spazio in un altro decreto. Contro questa frammentazione si levano le critiche delle opposizioni, che accusano il governo incapace di agire in modo efficace contro il telemarketing selvaggio.
1: L'Italia resta tra le mete preferite del turismo europeo grazie al suo patrimonio artistico e paesaggistico, lo evidenzia un'indagine di Confturismo Confcommercio, secondo il quale il 54% degli europei indica come meta preferita per le vacanze estive proprio il bel paese, davanti alla Spagna 51%, Grecia, Francia e Croazia. Esprimono il gradimento più alto gli spagnoli col 60%. 31% e i polacchi col 60%. Nei viaggi di lavoro spunta il fenomeno dei dipendenti che rinunciano a chiedere il rimborso di spese legittime per il timore di apparire in azienda troppo costosi o spendaccioni. Si tratta nell'ultimo anno di un collaboratore su 5, documenta l'agenzia del settore SAP Concur. Resta maggioritario peraltro il fenomeno opposto: il 29% dei viaggiatori d'affari italiani ammette di aver raggirato almeno una volta le politiche aziendali di rimborso caricando spese non pertinenti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

Siamo tornati, 90 l'ora che suona. Tra poco arriva Gio Bertè, ospite di questa puntata, perché ci parlerà del disco nuovo. Si chiama Offline. Ma ci parlerà anche della vittoria ai Dance Music Awards. Suoniamo un po' di dischi, un po' di dischi nuovi, ma anche ogni tanto un salto nel passato. Ricordiamoci sempre che siamo all'interno di 90 all'ora, che si sta evolvendo.

Che disco, ragazzi! 99 che suona! È appena iniziato il nostro appuntamento questo weekend. Se ci ascoltate in diretta radiofonica il pomeriggio, stasera saremo a Vergnasco Cerrione in piazza. Con me ci sarà anche il nostro amico Giulianino, che mi farà compagnia. Se invece guardate la puntata di 90 all'ora, quella di lunedì, siamo su YouTube, quindi volevo salutare coloro che stanno commentando, salutando. Abbiamo fatto uno stop di una settimana. Volevo anche salutare coloro che sono venuti all'inaugurazione dell'estivo della Maxi Discoteca Il Globo e purtroppo non mi hanno trovato, e quindi è stata una settimana, tra virgolette, dove ho dovuto un po' staccare. Ho dovuto, perché quando il fisico ti dice basta, e quindi ci siamo riposati un attimo e adesso siamo tornati. Siamo pronti. E quindi mi scuso che con coloro che ovviamente sono venuti al Globo e non ci hanno trovato. Ricordatevi che vi voglio bene e che tornerò presto. Stai ascoltando 90 all'ora? Quindi vi ricordo che in apertura abbiamo ascoltato il nuovo disco dello zio Peter, che è uscito questo weekend. Venerdì 19 è uscito Alghero e lo

Simo Lu, la versione fatta da KJ Freak, Franz Contadini. E in più c'è la versione Mario Anna Night Mix, bellissima. Il vinile lo potete trovare come al solito da Alberto La Ruffa a Music Planet Meda. Lo potete chiedere a me, insomma avete tante possibilità se vi piace. Sono poche copie, quindi non ci sono tante copie in giro e quindi ci sta che il prezzo è leggermente più alto, perché lo ha realizzato per noi uno ad uno, quindi stampato uno ad uno, Vinyl House di Rodano. Quando ne stampi uno ad uno il prezzo ovviamente sale, perché c'è una manodopera, non c'è un macchinario che ti stampa i vinili con una matrice. E lo spiego magari a qualcuno che non lo sa, dice vabbè, questo se adesso se la tira e si vende i vinili a un prezzo esorbitante. No ragazzi, no, non ci guadagno con questo.

passione, per divertimento, ho preso anche durante il Record Store Day dello scorso aprile la ristampa dell'album dei Bagged S, Kenny Dope, che nell'estate 1995 è arrivato veramente in tutte le classifiche di tutto il mondo con questo che è un capolavoro della musica house. In quel periodo era underground. Si chiama This I'm Falling to My Mind.

La versione radio, possiamo dire, di This Sound Fall Into My Mind, la versione album, Kenny Dope, The Buggerettes, Present The Bomb, c'era un titolo che non finiva mai, This Sound Fall Into My Mind, ma anche la versione non finiva mai, la versione extended da vinile sua etichetta Underground Music Movement, che era poi l'etichetta, quella italiana, di Angelo Tardio, che aveva licenziato in Italia questo disco nella primavera del 1995, perché il disco è targato 1994, uscito in America proprio a fine 94. Ha fatto il giro del mondo ed è poi arrivato in Italia anche in primavera e ha scalato tutte le classifiche, diventando poi un classico. Riprendeva un disco del 1976, Chicago, Street Player. E poi è stato ripreso veramente tante volte, talmente tante volte, che poi un disco lo riconosciamo come un classico della musica dance, della musica house, che sonorità sempre molto attuali. 90 ore in vinile. E adesso, dato che oggi stiamo facendo un po' di novità, vi presento un disco nuovo che è uscito in questo periodo. Si chiama Album.

0: È la voce di Spagna, l'avete capita, l'avete sentita, l'avete riconosciuta.
1: Anche i tuoi pensieri.
0: DJ Jed e Bloody degli Articolo 31 hanno fatto questo album. Bellissimo, ragazze. Picture Disc, novità di quest'estate 2026 che è alle porte, se state ascoltando questa puntata nel weekend. DJ Jed, Bloody, Ivana Spagna.

Musica nuova? In vinile? Siamo qui, 90 all'ora, suoniamo anche questa, eh? Si chiama Golden.

0: Che disco, ragazzi! K-pop Anthrax. Bellissimo, bellissimo. Si chiama Golden. Sta arrivando Joe per te. L'ho visto arrivare già qua. Arriva, tra poco. State lì.
1: Radio Gibson. Ah.

0: Bentornati, c'è 90 l'ora che suona, c'è lo zio Peter in console ed oggi è venuto a trovarci, a ritrovarci, Gio Bertè. Ciao Gio!
1: Ciao zio Peter, ciao a tutti e grazie per l'invito.
0: Come stai?
1: Tutto benissimo, un po' stanco perché negli ultimi giorni mi hai visto sui social dappertutto praticamente, quindi stanco ma soddisfatto e felice.
0: Noi ci siamo visti l'ultima volta con questo disco che è imborracciato, il tuo grande successo, uscito a settembre.
1: Esatto.
2: La droga e chili, i tre tequila.
0: Che disco, ragazzi! In vinile poi, era uscito su Time Records.
2: I tequila, te buen borrachar.
0: Che tiro! Quindi, da quando ci siamo visti ad oggi, cosa è successo? Perché nel weekend ho visto che hai vinto i Dance Music Awards.
1: Eh sì, guarda, dallo scorso anno circa è successo di tutto, per raccontarlo ci vorrebbe un mese, però dai, ti faccio un breve riassunto, dai. Sì, ho vinto, come detto poc'anzi, il Dance Music Award come miglior DJ Dance Producer italiano, secondo anno consecutivo, quindi soddisfazione.
0: Hai confermato?
1: Grandissima, sì, dai, dicono una conferma, io sono felice di questo, dai.
0: Complimenti.
1: Il lavoro ripaga prima
0: sì,
1: o poi.
0: Ti vedo che sei molto molto caparbio.
1: Esatto.
0: Ma io tengo il microfono, ci faresti vedere il premio?
1: Il
0: dai,
1: premio,
0: tengo
1: sì.
0: Il microfono io, dai. Così ci fai vedere il premio, perché ho visto la foto col premio. La cosa adesso è che ce la mostri direttamente.
1: Eccolo.
0: Lì, in camera.
1: Eccolo qui. Il premio, molto molto bello, che dai, guarda. L'ho anche baciato, se hai visto in
0: Ribacialo. Mua. Allora, raccontaci un po' l'atmosfera, cosa è successo, come questo premio, com'è che premia, gioco di parole, gli artisti italiani, cioè che criterio usa, cioè, perché magari qualche ascoltatore di 90 all'ora magari non ha seguito un po' tutto quello che è successo. Ovviamente parliamo solo di cose belle, non di polemiche.
1: Sì, concordo con te. Allora, il Dance Music Award esiste ormai, credo, da una decina di anni.
0: Okay.
1: Veniamo selezionati degli artisti italiani che nell'anno solare hanno fatto qualcosa di interessante, di importante. Poi ci sono delle votazioni, quindi noi artisti invitiamo i nostri fan, i nostri amici a votarci tramite SMS. E poi c'è una giuria tecnica di addetti ai lavori. Quest'anno c'erano anche dei nomi molto importanti.
0: Tipo?
1: Ma guarda, ho visto
0: Provenzano,
1: ho visto Jesse Diamond, Renella Bulgara, tanti colleghi, tanti artisti che hanno fatto tanto nella loro carriera. E sommando tutto questo, vengono fuori poi la classifica con i primi 10.
0: E quindi con chi eri? Fammi un esempio, chi partecipava nel tuo gruppo dance oltre a te?
1: Ma guarda, ho visto che c'era Luca Testa, ho visto che c'era Marnik, ho visto dei colleghi che comunque hanno fatto delle belle produzioni e un bel tour anche durante quest'anno.
0: Senti come suona. 90 all'ora, c'è Gio Bertè, quest'oggi è venuto a trovarci per, fine tutto, festeggiare con noi il suo premio, ce l'aveva promesso, e poi per presentarci

stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want

0: Oh, avevi ragione. Più l'ascolti e più ti piace.
1: Te gusta
0: moltissimo. Lo ascolteremo nelle prossime puntate di 90 all'ora, un po' quello che abbiamo fatto con Emborracciato durante questa stagione. Questa è rimbalzi, ragazzi, qui, eh. Si chiama Offline, il disco nuovo di Joe Bertè, che è venuto qui a 90 all'ora a presentarcelo e soprattutto a raccontarci di questa nuova Offline. Vittoria dei Dance Music Awards. Mi fai ascoltare un altro disco che stiamo ballando e sicuramente balleremo quest'estate.
1: Molto molto molto bello. Allora, ci tenevo a dire di Offline, questa sì. È una chicca che...
0: Ui.
1: Che è successo?
0: Sì, magari certe volte tipo basta che non è proprio pulita salta.
1: Ma tu devi pulirla, scusa. Sei un intenditore di vinili.
0: Sono emozionato.
1: Il più acclamato d'Italia. No, ma guarda, vedi
0: no, che no, tu... Non partecipo io.
1: Quando abbiamo fatto la scorsa trasmissione, ma mi ha scritto davvero tutta l'Italia. Quindi complimenti per quello che stai facendo.
0: Grazie mille.
1: Prima che distruggessimo la puntina, stavo dicendo che Offline nasce per un po' come un inno a restare offline quando andiamo in discoteca. Mettere il telefono in tasca, mettere da parte un po' i social, infatti visto che viene citato Facebook, Instagram, WhatsApp, e pensare a divertirci, viverci il momento proprio come si faceva nei nostri meravigliosi anni 90, dove per fortuna non esistevano gli smartphone.
0: Sì, ma adesso dal necesso all'altro, potreste fare anche un paio di foto, come quando una volta noi portavamo la macchina fotografica, facevi due foto e poi ti divertivi.
1: Esatto, non nasce proprio come un divieto, ma come una moderazione, ma perché molti si stanno rendendo conto che davvero vai a perdere il momento, la magia di quella serata.
0: Cioè, certo,
1: capita, sì, capita anche a me, prendo il telefono per guardare una roba e poi inizio a scrollare e mi perdo.
0: Ti perdi.
1: Però nel frangente perdi la vita reale.
0: Esatto. Ti stai perdendo quel momento lì.

0: Sì, parlavamo fuori onda con Gio Bertè, che è venuto a trovarci oggi a 90 all'ora, che effettivamente anche il nuovo disco di Ugel è fortissimo, e dopo aver fatto il remix di Free degli Ultranate, o di Ultranate, adesso ci ha fatto il disco nuovo proprio, ed è una bomba veramente, ragazzi.
1: Bello, bello davvero. Soprattutto Ugel sta facendo un lavoro fantastico. Io ho avuto modo di conoscerlo tanti anni fa, quando non era ancora così famoso, e sta facendo un percorso davvero pazzesco, eh?
0: Sì. Marianella.
1: Sì. Cioè, non ne sta sbagliando uno, praticamente.
0: Sì, da lì in poi non ha sbagliato un colpo. E poi la cosa più bella, ragazzi, che questo disco ha un po' di Italia dentro, perché è prodotto da Mo Black, che è uno dei DJ italiani più importanti nel mondo, che ha riportato l'Afrobeat come se fosse diventata la commerciale degli anni 90.
1: Sì, ma in realtà, anche se il sound lo senti molto club, fondamentalmente ormai questo è un pezzo.

0: Perché sto mettendo questo disco come se fosse un disco dell'estate 2026? Perché in parallelo, mentre c'è un fattore notturno club, in questi ultimi mesi, da quando ci siamo conosciuti e visti qua a 90 all'ora, è di pari passo cresciuto anche un altro fenomeno, finalmente anche in Italia, The Morning Club, quindi la discoteca al mattino.
1: Sì, sì, ho visto, ma se mi hai seguito sui social, ho anche fatto degli eventi a Milano, molto molto carini, interessanti, inizialmente insoliti, anche perché arrivavo nel locale con un sonno pazzesco, immaginati, la sera prima lavoravo in discoteca, quindi ho fatto le 5, le 6 del mattino, alle 9-10 in console, ho detto io che faccio adesso qui, però molto piacevole, molto interessante. Soprattutto musicalmente si riesce a fare un set figo, molto bello,
0: morbido, da morning.
1: Esatto.
0: E questo disco, dopo 26 anni, è diventato il disco simbolo del Morning Club a Ibiza.
1: Eh sì.
0: Il disco di Bob Sinclair si chiama I Feel For You.

0: Siamo tornati in 90 all'ora che suona, parte centrale con Gio per te.
1: Eccomi sempre qui al tuo fianco.
0: In pausa pubblicitaria abbiamo recuperato subito il disco.
1: Cioè, hai praticamente tutto quello che esiste da quale anno, scusami?
0: Dagli anni 80, cioè, c'ho anche un po' di liscio, un po' di musica italiana, cioè, un po' di roba lì, pop, c'è.
1: Ragazzi, una collezione di vinili pazzesca, davvero.
0: Parlavamo poc'anzi che il disco di Bob Sinclar, I Feel For You, è diventato dopo 26 anni nuovamente virale grazie al Morning Club a Ibiza. E quindi è normale che se vai a Ibiza e senti un disco, quando torni in Italia vai dal Gio per te di turno.
1: Esatto. Come è successo con questo disco che io suonavo tanti anni fa, da qualche circa sei mesi, sì, suonando sì. In molte location Milano, mi chiedevano sempre questo disco: Gio, me lo metti Armand Van Helden? Ma io nella mia mente dico, ma può essere, boh. Mi sono documentato ed era esattamente questo disco. Da quel giorno lo suono praticamente in quasi tutte
0: come
1: le mie
0: serate.
1: Come
0: se fosse una nuova hit.
1: Esatto. Però sai, il bello della musica è anche questo, perché...
0: ciclica.
1: Esatto, cioè un disco non morirà mai, può tornare in voga anche tra...
0: quando è bello.
1: Tra 20-30 anni.
0: Ascoltiamocelo. I Want Your Soul.

0: con Joe Bertè, che quest'oggi è venuto a trovarci. 90 l'ho detto, caspita, non mi ricordo più come si chiamava la cantante che aveva fatto il suo disco. È un disco dell'85, Syd Garrett con I Want Your Soul.
1: Bello, bello, molto bello davvero questo brano. Mi piace.
0: Rallentiamo un po'. E poi ogni tanto, tra i dischi che sento in giro, tipo in questo sito che ti dicevo, dj.de, sento dei mashupponi che non sono male.
1: Ah, devo fare un giretto anche io su questo sito perché c'è roba interessante.
0: Perché
1: dai,
0: ti danno la classifica dei vinili più acquistati per genere, quindi techno, house, per esempio, pop, quelle cose lì. E questo l'ho trovato nel genere house. È veramente un disco figo di apertura. Un grande successo degli anni 80 dei Depeche Mode, rifatto in versione new disco. Le sonorità sono quelle.

0: quindi te gusta?
1: Bellissimo, bellissimo davvero. Una chicca che adesso ho incaricato già con lo sguardo di ordinare.
0: Poi ti mando il link, dai, tanto.
1: Sì, sì, dai, molto molto bello, una chicca davvero.
0: Poi nel frattempo hai ascoltato anche, perché lui ascolta in preascolto quello che ascolto io, è una cosa bella. E lui riesce a capire già cosa metto. Dice, ah, ma c'hai anche quello in vinile.
1: Cioè ragazzi, c'ha tutto in vinile, anche quello che pensavo non esistesse in vinile lui ce l'ha.
0: Un altro disco che ha fatto successo tra quest'inverno e la primavera del 2026, ma che sicuramente ci balleremo per tutta l'estate, il disco di Jonas Blue, The Age of Desire.
1: Da notare il mixaggio perfetto anche, eh?
0: E che dobbiamo fare qua? E tu immagini, vai in pizzeria e dice, la pizza è perfetta.
1: Capita di no però, eh?

0: le nostre serate estive, fatte anche in vinile, perché io sarò in Sicilia tutto agosto e suonerò anche questi dischi qua.
1: Beh, magari organizziamo qualcosa insieme, perché io da metà luglio sarò nuovamente giù in Sicilia fino a settembre, credo.
0: Con vero piacere, io sono a Marsala, quindi ci possiamo organizzare. Le prime 3 di agosto sono disponibile.
1: Perfetto, ci organizziamo con piacere.
0: Con vero piacere. Tu ricordami dove sei, in che zona sei?
1: Provincia di Messina, però sono un po' in giro itinerante in tutta la Sicilia durante l'estate.
0: E mi hanno chiamato forse in un villaggio turistico di Messina. Dobbiamo metterci d'accordo.
1: Bene, dai, 2 passi, ti passo a trovare se sei là, esatto. 2 passi.
0: Ogni tanto suoniamo qualche disco del passato nello stile di 90 all'ora, perché quest'oggi prima dell'estate, quindi siamo nel weekend che precede l'inizio dell'estate, stiamo suonando i miei dischi nuovi, i suoi dischi nuovi, e tra poco ci sarà anche il suo remix di Rise Up che ha realizzato ed è bellissimo.
1: Grazie.
0: Beh, ragazzi, bellissimo, proprio summer, estivo. E quindi dicevo, tra questi dischi ne ho scelto un altro del passato. Aumentiamo il ritmo, portiamolo alla velocità originale perché abbiamo dovuto mixare e ci sta che abbiamo rallentato un attimino. L'hanno ristampato, quindi io ho la copia, poi te la faccio vedere, è rovinatissima.
1: Ma io ho l'originale di questo, sì, perché sì, l'ho suonato, esatto, su Positiva Records.
0: Però senti come suona perfettamente.
1: Suona bene, sì sì.
0: Laura Stem, Shapeshifters. Shifters.

0: Buonasera da Alessandro Cisilin. Slitta la cerimonia in presenza tra Stati Uniti e Iran per la firma dell'accordo di cessate il fuoco. A pesare l'aggravarsi della crisi libanese, nelle ore scorse i mediatori hanno annunciato un accordo di tregua tra Israele ed Hezbollah, che però sembra non aver avuto per ora nessun seguito in Libano. È ancora strage. Sentiamo Laura Supino.
1: L'accordo di cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah sarebbe stato siglato oggi grazie alla mediazione del Qatar e degli Stati Uniti e sarebbe entrato in vigore dalle ore 15 ora italiana. Lo hanno riferito fonti ufficiali USA alla Reuters dopo ore di violentissimi bombardamenti. Sul campo però non si ravvisano cambiamenti. L'ondata di raid israeliani scattata dopo l'uccisione nella notte di 4 militari di Tel Aviv per ora prosegue, presi di mira villaggi meridionali e orientali del paese dei cedri. Il bilancio provvisorio di una cinquantina di morti e un centinaio di feriti. Tutto il Libano ora deve bruciare, la minaccia del ministro israeliano Ben-Gvir. L'offensiva israeliana pesa sull'avvio dei negoziati USA-Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum, prevista per oggi a Lucerna, è stata rinviata a data da destinarsi. Secondo il Financial Times, l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco di Tel Aviv al Libano.
0: L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere il mediatore, afferma il ministro degli esteri russo Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E il Consiglio europeo si è concluso a Bruxelles col via libera unanime al 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca e il ribadito sostegno a Kiev. Non siamo d'accordo neppure se si debba negoziare, ammette il premier polacco Babiš. E sul campo ancora fuoco incrociato, almeno 11 morti nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, e una bimba sarebbe morta ieri negli attacchi ucraini su Mosca. Scontro tra Roma e Washington dopo l'intervista di Donald Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, ha detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Durissima la replica della Presidente del Consiglio.
2: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
0: Tante le parole di solidarietà per la Premier anche in una telefonata dal presidente Mattarella. A fianco di Meloni, naturalmente, la maggioranza e anche esponenti dell'opposizione che peraltro parlano di conseguenza della subalternità del governo italiano. Sentiamo Mara Carfagna di Noi Moderati e il leader verde Angelo Bonelli.
3: Raccontare la Presidente del Consiglio come una leader che implora è falso, offensivo e inaccettabile per l'intero Paese. Spiace che in queste ore ci sia tra l'opposizione chi strumentalizza questa polemica invece di difendere l'interesse nazionale.
4: Pensavo di stare su scherzi a parte, ma è tutto vero. Le parole di Donald Trump sono la conseguenza della subalternità di Giorgia Meloni. In questo modo Giorgia Meloni ha rubato la dignità agli italiani e io al posto suo mi farei da parte.
0: L'esame di maturità, oggi la seconda prova scritta, diversa per indirizzo. Una versione di Quintiliano per il classico, per lo scientifico tra gli altri una funzione di calcolo del lago di Bracciano, le sfide del digitale per le scienze umane, al linguistico anche una produzione sulle Olimpiadi di Milano Cortina. Da un sondaggio di scuola.net intanto la maggior parte degli studenti non ha apprezzato neppure una delle tracce proposte ieri per la prova di italiano. La più gettonata è stata una riflessione di Mario Calabresi sul significato della fatica ai nostri giorni. Infine, nei mondiali di calcio, il Messico è già ai sedicesimi, stasera possono raggiungerlo Stati Uniti o Australia, ma l'attesa maggiore è per il Brasile di Ancelotti, chiamato a cancellare il debutto deludente. Gerardo De Vivo.
5: Ne passano 32 su 48, tra cui le 8 migliori terze. Più difficile tornare a casa che continuare il cammino, che prosegue per uno dei tre paesi organizzatori, il Messico, prima squadra a guadagnare i sedicesimi. Obiettivo nel mirino degli Stati Uniti che alle 21 a Seattle affrontano l'Australia. Entrambe vittoriose all'esordio, chi vince stasera c'entra la qualificazione. Appuntamento a mezzanotte a Boston per la sfida tra la Scozia, 3 punti al debutto contro Haiti, e il Marocco che viene dall'1-1 col Brasile. Sono proprio i verde-oro di Carlo Ancelotti la squadra più attesa, sommersa di critiche dopo il pareggio con i campioni d'Africa. La squadra può e deve fare meglio. Continua a confidare nel fatto che il Brasile sarà competitivo in questo mondiale, dice il CT della Seleção in vista della sfida contro Haiti a Filadelfia alle 2:30. 50. Dopo il KO con l'Australia è già a spalle al muro la Turchia di Vincenzo Montella, obbligata a battere il Paraguay per sperare ancora nella qualificazione. A San Francisco si inizia alle 5 del mattino.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
6: Radio Gibson.net.

0: and you're listening to 90 Allora con Peter DJ. I need a passion.
1: Noi ragazzi siamo già in tema summer, siamo già con i piedi tra la sabbia rovente.
2: Già sono in acqua io, zio.
1: Gio per te, 90 Allora con lo zio Peter. L'ho fatto io questo disco, lo sai?
2: Sì, sì, non lo sapevo, dai. Grazie per l'informazione. Ma magari, guarda.
1: Esatto. No, vabbè. Sai che molti influencer, ho notato, che dicono delle cagate, scusate la parola, apposta per avere hype, essere attaccati.
2: Io diciamone una marea,
1: no,
2: anche
1: io
2: noi.
1: Io preferisco
2: allora
1: di no, dai. No, no, preferisco di no, dai. Siamo tornati con Fatboy Slim remixato da Purple Disco Machine, questo triplo

0: continuo a suonare molto volentieri.
1: Ma volevo chiederti, quest'estate, cioè anzi no, parliamo di questo weekend, perché oggi, se ascoltate la puntata in radio, in diretta, siamo in diretta su Dance City for You alle 4 del pomeriggio di sabato. Quindi adesso finisci qua, ma ieri, l'altro ieri, cosa hai fatto?
0: Allora, guarda, settimana un po' particolare. Lunedì ero ospite in una discoteca Biblò di Desenzano del Garda, molto molto bella. E giovedì ho suonato alla discoteca Horizon in Sicilia, provincia di Messina. Venerdì discoteca Marea, sempre provincia di Messina. Sono salito su per te. Questa notte invece tornerò in Sicilia, infatti adesso vado diretto in aeroporto. Discoteca Moon, proprio sullo stretto di Messina in città.
1: Bellissimo.
0: Per poi ripartire domenica mattina alle 6, perché ho un aperitivo molto importante sul Lago Maggiore, in provincia di Varese.
1: Ma ti ho visto anche suonare su Radio Studio Più.
0: Ah sì sì, l'avevo dimenticato. Lunedì pomeriggio, prima dell'esibizione in discoteca, sono stato ospite a Radio Studio Più per la presentazione appunto del nuovo singolo Offline da Frankie Gada, che saluto, che anche lui ti stima e e spesso ti ascolta, ve ne parlavamo sì. Ieri. Una volta che ero lì mi ha messo a suonare, quindi ho fatto anche due set dal vivo, dove mi sono divertito, ho ballato, cioè ho
1: anche bevuto, perché Radio Studio Più suona i miei remix, suona le mie produzioni, quindi ci fa piacere.
0: Sì sì, dai, ci sta zio Peter onnipresente.
1: Ascoltiamocelo, dai. Praise You, Purple Disco Machine.

0: sai che facevo vedere la copertina anche perché io 8 anni fa ho iniziato a far vedere le copertine così. Adesso anche chi non lo faceva prima adesso fa vedere la copertina così, e questo mi fa piacere, anche se non lo riconosce, se non dice oh questa cosa vedo zio Peter 90 all'ora e mi piace, non lo dice, ma chi se ne frega. A me piace vedere un'altra persona che prima non faceva questo gesto qua adesso farlo.
1: Hai lanciato una moda.
0: Ehi, chi se ne frega, mica ho bisogno di ringraziamenti.

0: Roy Slim, Purple Disco Machine. Il prossimo invece dobbiamo velocizzarlo sempre di più, perché è molto molto lento. Sembra un po' anche ricoprire o ricordare la velocità di quel disco che ricorda, perché il disco era più veloce. Stiamo parlando della fine degli anni 90, a cavallo con i primi 2000. C'era un produttore dal nome Chican che ci ha fatto sognare, ragazzi. Noi in Italia lo abbiamo un po' non copiato, ma ci siamo ispirati con Coming Back di DJ Dado.
1: Sì, vero, vero.
0: Oh, I'm missing you, oh, di Fabbrica, che era il progetto parallelo di Roberto Gallo Salzotto, che si chiamava Fabbrica.
1: Ricordo perché all'epoca io acquistavo tutti i vinili, perché ahimè, oh, per fare il DJ dovevi avere tutto, quindi la mia collezione non è come la tua, devo essere sincero, però ho davvero tanta roba.
0: Immagino. Il disco di Calvin Harris,

0: Calvin Harris. Dicevo fuori onda, per farmi perdonare dal mio amico Gio Bertè, che quest'oggi è venuto a trovarci, che da quando ho messo queste cuffie super leggere per la mia cervicale, i bassi non li sento più. Quindi non riesco mai a capire quando ci sono due bassi o due casse, due kick, come si dice in gergo da producer, due kick che sono troppo diversi, non riesce a capire qual è che va fuori, quello che arriva prima o quello che arriva dopo. Che poi il segreto del DJ per mixare bene è proprio quello di capire quando arriva prima la cassa o il kick di uno o dell'altro, e da lì ti regoli per metterlo al tempo, ovviamente. Ma se vai a, ovviamente, confonderti, perché questo basso con queste cuffiette della cavolo non lo senti bene, fai questo errore qua.
1: Ma guarda, io ho distrutto una cuffia proprio qualche settimana fa, l'ho ricomprata, la stessa identica.
0: Non
1: perché
0: suona uguale?
1: No, suona, okay. Suona uguale, perché bene o male, diciamo, il modello è quello. Ogni qual volta ho provato a fare un cambio, ricordi all'epoca quando andarono di moda le Beats, quelle di David Guetta,
0: sì,
1: fighissime,
0: sì.
1: Cioè mi restavano i capelli impigliati, cioè non riuscivo a lavorare, quindi l'ho tolta e utilizzo la stessa cuffia, ormai ne avrò comprate 4 diverse, ogni anno la distruggo e la ricompro uguale.
0: Abbiamo parlato poc'anzi di un paio di dischi che sono tornati di nuovo di moda in quest'estate 2026 che sta per arrivare, e questo è un altro disco che è tornato, Eric Prydz.

0: promozione, autopromozione si chiama. Però questa parte centrale ho dovuto dare spazio a un grande amico, e se lo merita perché ha vinto i Dance Music Awards nella sezione dance, e in più, oltre a aver fatto un grande successo con Emborracciado, adesso ha il follow up ed è un disco bellissimo dell'estate. Si chiama Offline e, ragazzi, cercatelo su tutte le piattaforme digitali. Poi magari, se vogliono anche il vinile, ti possono scrivere in privato, no?
1: Sì, mi possono scrivere in privato, ma tra l'altro dalla prossima settimana sarà anche in alcuni negozi di dischi anche in vendita, quindi
0: poi ci dai il link, noi lo mettiamo anche sulla puntata di YouTube.
1: Perfetto.
0: Per quanto riguarda in estate, se io sono un ragazzo che voglio venirti a trovare o ascoltare la tua musica, dove ti posso trovare? Dove ti troveremo quest'estate?
1: Allora, sarò un po' itinerante tra la Sicilia, la Calabria e anche la Lombardia, però come residenza proprio fissa ogni sabato ho deciso di essere alla discoteca Ciclope di Salina alle Isole Eolie, che
0: bellissimo,
1: consiglio a tutti. Oltre che le Eolie sono fantastiche, quindi da visitare, ma la location, proprio il Ciclope, è immersa nel verde, è molto molto bella e suggestiva, quindi ogni sabato sarò lì. Ogni giovedì discoteca Horizon a Milazzo, dove proprio il mio format di sola musica italiana che ormai porto in giro per l'Italia da...
0: Quindi metterai la mia Alghero, la mia Rondine, tutte le mie, i miei remix.
1: Ma in realtà li ho sempre messi, quindi ci continuerò a metterli più che altro.
0: Io faccio un po' da para cool.
1: Bravo. Invece poi, per quanto riguarda le tappe un po' itineranti, basta seguirmi sul mio Instagram GioBertèOfficial, dove li scriverò giornalmente i miei viaggi, un
0: tutto
1: po' le mie uscite,
0: fai,
1: i miei remix. Anche pubblicherò un mare di, si può dire, stronzate radio.
0: Allora, ma tutti lo facciamo, eh.
1: Sì, mi piace un po' giocare anche
0: mi
1: sui
0: sono
1: social.
0: Dimenticato di dirti che tra una pubblicità e l'altra in regia mi hanno detto che per omaggiarti hanno messo anche il remix che hai fatto di Tony Pitoni con l'altro vincitore,
1: con Benny Gamaro.
0: Il vincitore della sezione house, che salutiamo.
1: Salutiamo, ciao Benny.
0: E quindi Tony Pitoni, hai fatto il remix ufficiale di uno degli artisti più hype dell'ultimo anno.
1: Ma in realtà, guarda, è nato un po' per caso, perché praticamente, beh, la sua hit Don Enrique, cioè, ha fatto dei numeri pazzeschi. Però mancava una versione radiofonica, ma allo stesso tempo dance, che fosse un po' diversa dall'originale.
0: Sì, perché l'originale è chitarra e voce.
1: Esatto, era acustica.
0: Esatto.
1: E ha scelto me e Benny proprio per questo remix.
0: Bellissimo,
1: quindi
0: bellissimo.
1: Onorati, e l'abbiamo fatto con molto piacere.
0: Come noi, no? Dai.
1: Di Siracusa, esatto.
0: Dai, ci sta, ci sta. E quindi, parlando di remix, GioBertè ha fatto il remix anche di Raise Up, quindi noi facciamo una cosa, ci vediamo dopo l'estate, perché sicuramente sarai già facendo il nuovo disco per quello per l'autunno, e ci rivediamo qua.
1: Quest'anno ti svelo una chicca.
0: Ehi.
1: Non lo sa ancora nessuno, ma non ci sarà il singolo, ma bensì un album.
0: Ehi.
1: Una raccolta con, diciamo, i miei successi che mi hanno accompagnato un po' nella mia carriera, e con 10 chicche. Quindi
0: io
1: non una, ma 10.
0: Ti aspetto qua allora a settembre.
1: Facciamo ottobre, perché vorrei farmi una vacanzina anche
0: va
1: io
0: bene,
1: dopo il
0: dai.
1: Tour estivo.
0: Ci vediamo ad ottobre qua, GioBertè. Quindi buona estate, in bocca al lupo per il nuovo disco che si chiama Offline.
1: Credi.
0: E adesso invece ci ascoltiamo il suo remix del mio Rise Up, cantato da Anneli e Dani. Rise Up, GioBertè Remix. Ciao!
1: Ciao a tutti!
0: In bocca al lupo, eh. Ciao!

e 90 all'ora. In apertura abbiamo ascoltato il disco nuovo dello zio Peter, fatto con TJ Freak e Simo Lu, si chiama Alghero, ma tra poco ascolteremo la versione di Marijuana Night Mix. Ma prima

le novità dello zio Peter con i remix nuovi dello zio Peter, parte centrale invece con Gio Bertè che è venuto a trovarci a presentare il disco nuovo, si chiama Offline ed è il follow up di Emborracciato dopo la vittoria dei Dance Music Awards, è venuto a festeggiare.

Way, secondo singolo estratto, come si diceva negli anni 90, dall'album nuovo di Kungs, si chiama Getaway. Si era capito?

po' copiato da lui. Dai, mi sono ispirato. Sono anche fiero, non mi nascondo nel dirlo. E volevi non chiudere con il nuovo disco di Purple Disco Machine questa puntata di 90 all'ora? Si chiama Disco Cherry. E sto indossando la t-shirt ufficiale che è arrivata insieme al vinile di Purple Disco Machine.

0: di 90 all'ora. E per quanto riguarda invece l'appuntamento con YouTube, ci vediamo lunedì alle ore 21, sempre qui. Mi raccomando, cercate Alghero, Zio Peter, KJ Freak, Simo Lu e ascoltatevi l'estate con la musica. Ciao, un bacio, ciao mamma.
1: Radio Gibbs on Music. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
14: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
14: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
14: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Questa è Radio Gibson, la radio web più ascoltata d'Italia.
16: Questo disco, ragazzi, è l'ultimo della sera. Se c'è in casa un gira dischi, se vi piace l'atmosfera nei 90, qui di musica ce n'è tanta da sentire. Al microfono lo Zio Peter.

0: Insomma, siamo già in diretta, Buongiorno
1: Giulia.
2: Ti sento un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo comandati?
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 20:41.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica.

0: Jackson.
1: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 21 e 2 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

to remember. It's to remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20. Grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 21 e 23 minuti.
0: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.
1: Oh, by the way, it all started like this. So how's your evening so

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
0: Sono le 21 e 47 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: That's what we do. Do my thing like you want me to.
2: I più suonati.

0: Show.
1: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 22 e 11 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica.

0: favola, da un quadro ti mirò. Hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Grandi successi? Con Radio Gibson uno tira l'altro.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
0: Sono le 22 e 36 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

grandi successi uno dietro l'altro. In sequenza continua.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Sei un DJ? Uno speaker? Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 23:01.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Business.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 23 e 23 minuti.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson. Musica e

0: Gibson.
1: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference. Honestly.

0: fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 23 e 47 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson. I più suonati.
5: Nella mia testa scoppia una rissa e voglio fare andare chi non è lì.
4: I più suonati.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

È appena passata la mezzanotte e Radio Gibson si affaccia al nuovo giorno con la musica d'amore più bella. Comincia Note d'amore. Note d'amore e la musica diventa magia. Da qua

0: Note d'amore. In ogni nota si sente il profumo di un fiore.
1: Se te sapesse dicere a me che tu sei la parte più importante di me, non stesse ferma qua vicino a te senza parlare. Ma i sassi luce a terra per vedere se tu sei vero e io sono veramente

0: Note d'amore. Il pazzo, l'amante e il poeta non sono composti che di fantasia.
1: You fill me up till you're empty.

0: note d'amore. E poi all'improvviso tutto si è fermato. È partita una canzone ed è stato subito amore.
1: Volevo scriverti da tanto, ma poi ste cose.

0: scusa se non l'ho fatto mai.
1: Note d'amore. L'amore è cercare ciò di cui siamo privi.
2: Una storia triste, sai, come gli

0: L'amore è l'artefice di tutte le cose e le note d'amore.
1: Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra.

0: Note d'amore, un'ondata di musica per sognare.
1: Tutto va bene, tutto è regolare, tutto procede come un treno in mezzo a un temporale. Tutto è tranquillo, senza scossone.